0: Di Robert Schumann abbiamo ascoltato Gesänge der Frühe, opera 113, Maurizio Baglini, pianoforte.
1: Daniel François Aubert, Caen, 29 gennaio 1782, Parigi, 13 maggio 1871. Ouverture dall'opera Fra Diavolo, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

0: Avete ascoltato l'ouverture dall'opera Fra Diavolo di Daniel François Auber, Caen, 29 gennaio 1782, Parigi, 13 maggio 1871, Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.
1: Georg Friedrich Händel, suite di balletti dall'atto secondo di Ariodante, Les Concerts de l'Hostel Dieu, Franck-Emmanuel Comte, clavicembalo e direzione.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato la partita in re minore per flauto e clavicembalo Bach Werke Verzeichnis 997. Trascrizione di Toyohiko Sato e Walter Vanove della partita in re minore per liuto. Ensemble tripla concordia. Walter Vanove, flauto. Sergio Ciomei, clavicembalo.

Johannes Brahms, sestetto numero 2 in sol maggiore per archi, opera 36, arrangiamento per trio con pianoforte di Theodor Kirchner. Allegro non troppo, scherzo, allegro non troppo, poco adagio, poco allegro. Greenwich Trio, Lana Trotrovschek, violino, Herder Tuach, violoncello, Yoko Misumi, pianoforte.

0: di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Sestetto numero 2 in Sol maggiore per archi, opera 36. Arrangiamento per trio con pianoforte di Theodor Hirchner. Greenwich Trio. Lana Trotrovschek, violino. Herder Tüach, violoncello. Yoko Misumi, pianoforte.
1: Luigi Boccherini, concerto numero 6 in Re maggiore per violoncello e orchestra. Allegro, adagio, allegro. Ophelie Gaillard, violoncello, Pulcinella Orchestra.

0: Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato il concerto numero 6 in re maggiore per violoncello e orchestra. Ophélie Gaillard, violoncello, Pulcinella orchestra.
1: Claude Debussy, Première Suite d'Orchestre, orchestrazione originale di Claude Debussy. L'orchestrazione del terzo movimento è stata completata da Philippe Manoury. Fête, ballet, rêve, cortège bacchanal. Orchestra Le Siècle, François Xavier Roth, direttore. Prima registrazione mondiale.

di Claude Debussy abbiamo ascoltato Première Suite d'Orchestre, orchestrazione originale di Claude Debussy. L'orchestrazione del terzo movimento è stata completata da Philippe Manoury. Orchestra Les Siècles, François Xavier Roth, direttore.

0: Prima registrazione mondiale.
1: Paul Hindemith, Tutti Fänchen, suite per piccola orchestra dalle musiche di scena per la fiaba teatrale omonima. Orchestra La Camerata, Friends of Music, diretta da Alexandros Mirat.

Di Paul Hindemith avete ascoltato Tutti Fänchen, suite per piccola orchestra dalle musiche di scena per la fiaba teatrale omonima. Orchestra La Camerata, Friends of Music, diretta da Alexandros Mirat.

Di Hector Berlioz abbiamo ascoltato Les Nuits d'été, 6 melodie con piccola orchestra, opera 7, da Poème di Théophile Gautier. Stéphane Degou, baritono, orchestra Les Siècles, François Xavier Roth, direttore. Wolfgang Amadeus Mozart, intermezzi dall'opera Tamos, re d'Egitto, K345-366A. Primo, maestoso, allegro. Terzo, andante. Quarto, allegro, allegretto, melodramma. Quinto, allegro, vivace assai. Settimo, allegro. Kammerorchester Basel, Giovanni Antonini, direttore.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato intermezzi dall'opera Tamos, re d'Egitto, K345-366A. Kammerorchester Basel, Giovanni Antonini, direttore.
1: André Jolivet, concerto per flauto e orchestra d'archi. Andante cantabile, allegro scherzando, largo, allegro risoluto. José Daniel Castellón, flauto. Orchestre de Chambre de Lausanne. Nicolas Chalvin, direttore.

0: di André Jolivet abbiamo ascoltato Concerto per flauto e orchestra d'archi. José Daniel Castellón, flauto. Orchestre de Chambre de Lausanne. Nicolas Chalvin, direttore.
1: Ludwig van Beethoven, quartetto in La maggiore per archi, opera 18, numero 5. Allegro, minuetto, adagio cantabile, allegro. Quartetto sine nomine, Patrick Genet e François Gautreau, violini. Hans Gidy, viola, Marc Hermann, violoncello.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il quartetto in La maggiore per archi, opera 18, numero 5. Quartetto sine nomine, Patrick Genet e François Gautreau, violini. Hans Gedi, viola, Mark Hermann, violoncello.
1: Jan Sibelius, concerto in re minore per violino e orchestra, opera 47. Allegro moderato, adagio molto, allegro. Josef Svensson, violino. Orchestra sinfonica della radio finlandese diretta da Jukka-Pekka Saraste.

0: Guten Nachmittag wünscht Manuel Scutellaro aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Wegen einer Demonstration bleiben in Nordtirol die Brennerautobahn sowie die Bundesstraße bis 19 Uhr gesperrt. In Südtirol ist die Autobahn in Richtung Norden zwischen Sterzing und der Grenze bis 20 Uhr geschlossen. Auf den anderen Hauptstraßen Südtirols herrscht lebhafter Reiseverkehr. Staus oder Behinderungen wurden uns keine gemeldet. Gute Fahrt!
1: RAI Ladinia Notiziar.
2: Dalla RAI Ladinia, bun domiste, benvenutes e benvenuti al notiziar radio. Damis las duas, in que cunchi gli argomenti principali. Situazione di tranquillità al Brenner tratan la schlüte de las stradas. La scuola Ladina de Fascia mette oggi in domiste de festa per gli atleti del Ski e Ice College con la pro ince Flora Tabanelli. La Fisia comunica le squadre di aia delle aree di ski alpin con val sorpresa, ince del punto di vista della DIN. Tenker d'ora sarà il spodal del programma vis-à-vis con i guesti Mark Senoner e Luca Langgartner, che fece d'antrata per il collettivo di rap Panda la Nuove, la trasmissione di Nadia Runker. Moi giunta in proia mi tumman con il traffico e la situazione sul Brenner, dopo le nuove annunzie la manifestazione di protesta sull'autostrada, e di conseguenza la schlüte delle strade. I dettagli con Stefan Pescolderung.
3: Da Sterzing in ante, l'autostrada A21 da schlüte anche ufficialmente in direzione nord, più che dal Sünisch. Mobile di Nante al traffico la scedò da San. In San, la gente ha tutto l'appel pubblico da rinunciare con l'auto in cui in direzione del Brenner. E c'è in direzione sud, la perta austriaca, nel niente di grandi problemi. Casi in cedec in abile in conde di dan fora l'azione di protesta con l'autostrada e la strada statale a schlüte. Tanca nas ponce pudu informare la gente d'ora sa e ciò che tocca. L'azione di protesta del comune di Gris San Brenner ha metto in mano in charla una. La schlüte del Brenner designante Ciamocina Zot da Sara. La protezione civile è in cui incerginata ca in intervento il caso di un'emergenza, d'antarater con un gran numero di bozze sdega, il caso di gran coda da auti chi ci sotto assurato durante, ma il gran caos è pur fortunato stai fora, proprio in c'è pur l'attività di informazione. La calpassa è pur decina 45.000 mesi e l'incosta è un kit praj idyllic e un altro è più caro il vant e vici. Bella più maggi in cala sluta totale del prender in c'è gauge discussions a livello politico ce n'è un strittot tanto l'Italia e l'Austria. Alla dota il ministro di trasporti italiano Matteo Salvini e il suo collega austriaco Peter Hankem su impedì la bloccata totale. Salvini ha in c'è critiche in generale le misure dell'Austria contro il transiti camion e si aspetta una risposta clara da parte della Corte di Giustizia Europea che ha scelto. Problemi in tardi a mangi di passa un'ora e l'incontro del traffico con la ferrata, dopo Valgiuni ha una già posta una centrale elettrica della linea della ferrata dentro il Veneto e la provincia di Trento.
2: In modo un argomento, l'attività dell'amministrazione provinciale è più ampia e ci incontra di più ai bisogni dei cittadini. Il presidente Kompatscher ha in ihr presentato una relazione di circa le nuove fatte del tempo un anno.
3: Passa a 1.800 le proposte di miglioramento dell'amministrazione provinciale presentate dai cittadini, molte dai dipendenti della provincia, da liese e associazioni. Più di 800 ha già fatto una valutazione positiva e ne do a le concretizzare, a spiegare il presidente del Svizzero Tirol Arno Kompatscher. Cina la fine della legislatura del 90% castos ester realizzate. Tante le novità in linguaggio più ampio sono il portale web della provincia, molte la possibilità di aggiungere le domande all'amministrazione pubblica in forma digitale, molte l'introduzione del ticket Euregio per il trasporto pubblico. La riduzione della burocrazia è anche uno dei punti fondamentali del programma di coalizione, ha detto Kompatscher, e con la relazione annuale presentata in IR, ogni c'è dimostrare che le fatte vale. La certa burocrazia o l'estero per garantire un'attività trasparente e una documentazione, ma non rovina una riduzione a mappe che è indispensabile, ha detto il direttore generale dell'amministrazione provinciale Alexander Steiner. Da casa verse l'incendio alza fuori l'importanza del portale MyCivis, giù online in Cajan, compras 1.000 servizi della provincia che può raggiungere 24 ore su 24 di sensit. Alvanin c'è supportato dall'intelligenza artificiale.
2: I 50 anni della Ligenoia de Pera vanno ricordati dis con de più funzioni e con la pubblicazione del libro al giung Cecilia Mazzel.
4: La Gesia che tolite e una cross che verda via, che è il titolo del libro presentato in sera, che conta la storia dei cincantenni della Gesia Neva de Pera e i cincantenni da can che le venimento su una cross, un sar de Pera de Fec, sora Pera. Nel 1976 si comincia l'Uriere per festura la Gesia Neva, dopo l'autorizzazione del vescovo di Trenta in Lotta, Gottardi. La Gesia di San Lorenzo, la era diventata da massa piccola per l'alberca alla comunanza per festura la Gesia Neva, dopo l'autorizzazione del vescovo di Trenta in Lotta, Gottardi. La Gesia di San Lorenzo, la era diventata da massa piccola per l'alberca alla comunanza che cresceva da Chio.

0: Ijuminant cul sport, la scuola ladina de fascia mettua gin domiste de festa por i atleti del ski e ice college. Tante di risultati de più gran importanza in cel brum olimpic de Flora Tabanelli del Big Air.
1: Un domesdì all'Aleria per dire un grande tel pai ai atleti e atletes che fece il ski e ice college e a zonde bi risultati, non de motorsport ma ence a scuola. La scuola di Nalefassa e il responsabile del Ski College ha voluto mettere a la festa di Prede Gravity Park a Pera. Ante i risultati di questo inverno, che è il più bello e sicuro che il di Flora Tabanelli, che la sta avendo la medaglia di bronte il Big Air ai Seghest Olympics Milan Cortina 2026. L'artista Marco Lobos Abusan ha voluto donare un ritratto a Flora. Per me, gli atleti le eroi la dit, perché ti do i risultati, le troppe sacrifici e Flora, con incidenti che la bu, è un esempio di volontà e resilienza. Flora in stessa la ringrazia per il ritratto con il colore sfluo, per aver potuto fare il Ski College e a zonze dei bie risultati. Scutando su Flora al microfono di Margherita De Thomas.
2: Bellissimo sicuramente, comunque adesso è 2 settimane che sono tornata a scuola e mi fa già piacere comunque rivedere tutti i compagni, i professori e godermi queste ultime settimane, poi finirà. La presenza è stata molto poca quest'anno, ma appunto grazie a questo progetto lo Ski College le assenze sono giustificate. Quindi niente, tocca studiare adesso, devo fare io la parte.
1: Dunque una gran contentezza per Flora, che ne conta ence di chi mence di gara a Livigno.
2: È stata un'emozione unica perché la sfida era molto grossa e non avrei mai pensato di riuscirci, perché appunto, non so, la stagione olimpica era iniziata abbastanza tranquilla, però con pressioni sicuramente per come era andata la stagione precedente, e poi con l'infortunio al ginocchio ho detto qua è finita, non riuscirò mai a recuperare, e credo sia stato lì che ho capito l'importanza di questo sport per me, di quanto mi piaceva, di quanto ero disposta a fare per poi arrivare a una gara, in questo caso le Olimpiadi in casa, cioè non avrei voluto mancare, e alla fine sì, sono arrivata lì e mi ricordo che già essere lì al villaggio olimpico era già una vittoria per me dopo quello che era successo, e poi ho trovato anche il supporto di tutti, la famiglia, la scuola e il gruppo, quindi tante persone attorno a me, però la sfida è stata grande. Sono contenta e soddisfatta di esserci riuscita.
1: Il Ski College è un progetto nato nel 2001 con una convenzione ante la scuola e la FISI per dare il MET ai giovani e zoners designati a fare sport agonistic e studiare. A pedia al ski sono tait tie in loche e il patinage artistic. Responsabile del progetto Ski e Ice College della scuola di Nalefassa è Stefano L. Costa. E scutono su al microfono con Margherita De Thomas.
3: Noi adesso abbiamo circa una settantina di beach e i sport che fanno chi carriverda le discipline sia quelle che carriverda la fisi e quelle della federghiaccio. Donc un scialpino, pass lenk, un free ski, a Sane c'è il salto e il biathlon, e dall'altra per la giaccia un hockey e patinaggio, giardini artistici.
4: Voi anche avete voluto ricordare e fare onore a una campiona, ma in ceduci altre specie, no?
3: Ah, era una campione di Sacosita, lei c'è mingol di giorno a fortuna, perché insomma il scopo della scuola è che è portare duci atleti a fare in modo che consobie scuola e sport. Posso dire, Erlen c'è la fortuna di avere una tosa che vince una medaglia olimpica, che non sta niente mai pissando, insomma, di aver così tenente. Però per noi una vittoria di John Lenz che la deve vedere i beach che ruota alla fine dell'anno, che ruota magari con una bella pagella e è buono di fare sport e scuola, che è stata la prima vittoria dei beach ma in cenossa.
4: Can chi fa sport, ha il tempo in c'è di studiare, se sa ben noi, vendi dite che percorso?
3: Sì, il primo stage metto un vicino in tutor, che è un professore che di giorno è il Gever da Via Mingol, insomma, il Gedes Velk, che si dice Velk dritta per si organizzare. Un atleta, il conessere, sarà tutto un buon di si organizzare. Donc, ahi ci ha pec templedec e che chi ha con sfruttare, diciamo che sia un'ora libera, non è che per girare la PlayStation. E con se programmare, con fare allenamenti, con studiare. Le sinistre, noi diciamo sempre che ci danno tutte le opportunità, ma è con se la swarming, perché le robe suede sono neanche che le vede più.
1: A Erte Scuola Atletic, desche Flora Tabanelli e Dante il Fra Miro, le segurne esempie per Ietes, scutton sulla referente del liceo artistico de Fassa, Barbara Fanton.
5: Ne sai a giusta, ma desche ogni anno se scontrar con i beach, con gli allenatori, con Ducchi che fa parte di questo progetto, che è un progetto molto grande. O la che seduce, tol su un toc, si un mondo da sende a un bellissimo progetto, un'occasione per chi sbece di

0: crescere con principi sani e della natura, che anche io ho voluto da sempre la rappresentare. Ho voluto fare un momento di allegrezza, in cemingola alla fine dell'anno, per ricordare Flora, ma non demo. Flora senz'altro è il nostro atleta delle Olimpiadi, chissà, spero non era moglie di altre, ma non c'è duci bec che si da su, perché non c'è chi che non ha risultati sempre di chi che sperasse, e sempre moglie bravi se da su della scuola, del sport, e non le così storiche che magari se pelse pisar.
1: Flora Tabanelli una sorta di esempio per gli altri se diventata, no?
0: Segur, perché è una bezza che viene da un mondo che non è agonisti, che se conosce la storia la viene da una famiglia che ha un rifugio, ma una famiglia che già dà la passione, deve fare tutto che la fa, e con sua umiltà, con sua modestia, l'è diventata campionessa olimpionica, e questo è un esempio per lui, e c'è chi più piccolo che la conosce.
2: Ha detto Barbara Fanton.
3: E la Federazione Italiana di Sport d'Inverno Fisi ha comunicato le squadre di Haie e le Zara in il team di Elena Duz per la prossima stagione 2026-27. La scelta va il nuovo gruppo di Coppa del Mondo e Coppa Europa, al mancio c'è le squadre C. Max Peratoner fa esperto il gruppo di Coppa del Mondo e Velocité, Alex Finazzar, Tobias Kastlunga e da ottobre Matteo Carins. Fa esperto il gruppo di Coppa del Mondo e le discipline tecniche. Max Clara di 20 anni del Plan de Mareo fa esperto il gruppo di Coppa Europa di Velocité. David Kastlunger di 19 anni della ILA fa esperto il gruppo di Coppa del Mondo delle discipline tecniche. Pro le Zaras fa Nicole Nadia De Lago esperto il gruppo di Coppa del Mondo di Velocité. Al Roya la Proince le atletas ladinas Sara Thaler e Teresa Rungaldir. Arianna Puzzar di 17 anni da Salva fa esperto il gruppo di Coppa Europa di Velocité. Nia più la protle squadra Stelzaras ne Enjan Vicky Bernardi. Del team Elite fece il perte pro Iaima due atleti Giovanni Franzoni e Dominic Paris. Indire che pro Lazaras e las atletas del team Elite in dot Qatar. Federica Brignone, Sofia Goggia, Laura Pirovana e Marta Bassino. Finazzar car giunti mius risultati pro Iait las disciplinas tecnicas lampa se. Ninsche nia ni tutta in considerazione per la formazione del team Elite pro Iai. E ricordon che in cui l'ultimo dei por si iscritte alla marcia longa cycling di Indomang da Moena de Metz.
2: Che era di domani la 18ª edizione della marcia longa cycling, la gara con la roda da Pardas de Metz con due percorsi, un più lenk di 135 km e un mesande 80 km. Il percorso per vedersi su per i giovani di Ciaresa, Sempelgrin e Valles, ante iscritte le ence il campione di Alplan de Mareo Manfred Mülg o il portiere dell'Hockey Club Busan Gianluca Vallini o l'ex atleta di Pastlenk argento olimpico a Salt Lake Lake City del 2002, Peter Schlickenrieder. Il via è stata data alla sua domanda a Partaccio, vinta nazione da presentare alla gara. In che domenica del 5 sul programma mini cycling per i più piccoli, da tenere conto della strada che la Sven Sredesca anche passa alla gara.
3: E c'è una Noela dal mondo di appassionato del sport al palè. Paris Saint-Germain e Arsenal giuga in Schnöta Budapest la finale della Champions League. La finale mat mang in Jan Bele dal 6 domisde, impede che schöke da tradizione dalle snüda Sara. La UEFA dit che in schö e l'ince de più famiglia semitungs che podarà ticciare la partita. In più la decisione da tutta ince por ragions de marketing e de logistica. Por il prossimo anno sa qualifiche por la competizione Champions League, le scata squadra italianas Inter, Napoli, Roma e Como. Le previsioni del tempo in domani e il preodio in desce che in cui, domiste il spo preodio in valgun temporai. E con questo in cerva la fin del notiziar di lang di oggi interessa Roman Clara pro il microfono e da Maximilian Hauser alla tecnica. La programmazione ladina va in ant con il programma vis-à-vis in paladina con Mark Senoner e Luca Langartner. A duscanci c'è un buon domiste con i programmi di Rai Ladinia.
4: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette a gira i programmi ladins della RAI.
5: Vis-à-vis, con Nadia Runger.
6: Vesto sono paladina, io c'è speziale, io c'è i ratti, al manco che io da scrivere e fatto sono stato in Paladino al mio nia uno in iede che io mi demo al iede da tanto.
7: Pranco di su sono concentrato in burnout non è niente di un'altra persona ma non penso niente a niente d'altro non penso mai che
5: Marc Senoner e Luca Langartner verstanden lauter Perz del Kulativ de Rap Pandalanuov e a forinò da Audisung Paladina. In quei rognons de musica e de parolas, de moments de ancunteda d'antor la chantias il public. La Paladina, te una o l'altra maniera la conoscions tutta si duc. Per esempio, gian concert, chante per la chantias fin applaus. Da questa trasmission ti vedi do alla domanda che ca casual perdrat di. Coyelpa agisung paladina, che succedelpa do la cultrinas, e c'una emozions ancontongsailo. Voscutais su, sung paladina, con Marc Senoner e Luca Langartner, al microfonien Nadia Runger, e cas je pandala nuov con Fiat Punto.
8: Pronto! Ahoi, saluda! Ecco, les audidrat, in auto zgonda mandavander. Ma che si pan auto qua? Che si auto da giù su pripage a tre la handbrems? Niente piculazzes. Niente da fede amat. E sono conti pa. Scotta ma su.
5: Gli alla fine di novembre, e d'ora il freit è scur, canca già ora la porta del tuo blada nivas da salva, o la can valguna persona si et l'or da angniamo cavilc per la manifestazione. Il mancia monora o nianca alla fine sasht la mostra son la chantia ladina il portal Ladin, che è una seira da concert. E io son clo per interviste chi che sarà d'antar lauter da Audi son Paladina, Pandala Nuov. E anche Marc Senoner e Luca Langartner un tang la preparazione.
6: Ma al momento non sono giusto finito a fare che funziona tutto, che i microfoni si vede, perché al momento siamo un po' pensieri là e mandare Luca a giusto togliere il cable, che ha un cable un po' massa curta, di al momento trattiamo o pensiamo piuttosto a quello, e poi sono rati poco dopo l'intervista, che comincia proprio un bel plan, un pensiero del concerto.
5: E c'è un pensiero appa Marc Senoner da il concert.
6: Ma diciamo, non è un po' esperienza live, diciamo, io piuttosto, Luca, con i Medex, Samba, Charlie de Blue, ma io con Pandala Nuov, non sono mai fatto, che ho il quinto concerto, poi il sesto, perché io sono Charlie nervoso. Dan i concerti, in cui no, posso dire, Laura Tanchi, un sangue al manco, più che altro sono nervoso, già che non sono un po' troppo testi, troppe parole, e mi stanno, se ben che io ho scritto queste parole, mi stanno un po' male a le cordei, poi io da di ben bada e con forte ritmo, e a dire che io un po' mi maggio fastidio, a dire che le cordei le parole.
5: La parola di Nacciantia ponci vesto una sfida, ma ti c'è in una maniera speciale per le sempre ad amanz.
6: Gli ultimi due concerti, che l'ultimo e che dan quei, scomanci bella mangs da un concert, quando vedi l'aure, t'auto a chante per la chantias, mi smetti su USB, e poi al slash gia di me gli strumenti, o me la musica sottit, e poi val stangit, che sang, mi si di laurità da traiwand, proprio da laure, dal blocco mi scotti su, dal blocco chante.
5: Chante live o da sulla chantias del studio? Un concert zum Paladina succede tel moment con un public e quel canto al su passen pur ve plu jedes e taie pro.
6: Luta la chante es conta al su e lo se fece un bec un tank chant un tank mit un paio di saura una parola poi dijons no, stop, casta jongs, facciamo da nuov. Can va la musica live a dire la musica zum Paladina va cal nir perché li ben una grande differenza io mi sono dico a Jacques proprio da via che facciamo tampoc concerti, un fatto tampoc concerti live, mi sale forma più bella a fare a tutto studio, da via che il studio a dire lascia profai, live un po' di manco, se ben il bello della musica live io può anche fare. Che ci mostra che a dire che da via le persone, che da via le linee machines, che suonano a dire anche la musica.
5: Gisun Paladina, insieme a Conte Marc Senoner, ha cominciato con il teatro della scuola elementare. Il faut vachal di bel, ma le prof avlen c'è la nervosità. Cosa va un po', man mancan fisch esperienzas.
6: All'università è poi fatto un bel pezzo di teatro per Franzaus. E poi si è produttiva un po' di mandante l'auto di Gitl Londes Theater. Ma che io proprio di proprio questa tema di sminciare la parola scunduta, la prova si condutta qualche impera, ma sono paladina e il pezzo che d'auto. Ora mi è sui ora la boccia e lo è sui ora il cervello di proprio da tre che a fare teatro me lo guardavo anche dalla prova, sono uscita da tre in Savoy, mia o la fri. E quelli proprio con l'anelamento, sempre anche con la musica, più con il fesce e più sono ricchi che sono star.
5: La emozione di vestir sono paladina e scialdi bella. Li è proprio cerca da speziell, ma di smarc se non ha.
6: I rat che non al manco che io da scegliere e fat, sono stati un paladino, al non è uno che io mi demo al lieto da tanto, perché li è forse che di nuovo li è una cosa dinamica che si muda, dipende dal deal, dipende dal pubblico, dipende dall'alumno, dipende dal volume della musica, dalla qualità della musica, in nostro caso, incinante perché li è proprio cerca scialdi interessante, e come dite, la gente che io gente da paladina proprio da che non è il trupps, da che non è un creativo con me da fare e da vestire creativo, da fare per teatro, musica, letteratura, incinante.

0: Daugin al collectif Panda la Nuaf, fej Luca Langartner und Chapert la Gruppe Medex, de Briada a Alex Solderer, David Demetz, Alex Walpot und Samuel Walpot. Sang ons audi la chantia Drown, l'album Individuum, del 2017. Und che Luca Langartner ma dis, plus uns kann jes un Paladina, plus auri kann sen sta.
1: Plus canzone, plus concerte kann fej, plus gurus kann vantas un Paladina, plus composa slash agi, e manco kann pensa anga a. Ce che può essere sciacché, perché al ratti, per esempio, con i medici stanno alcuni anni, hanno tempo sulla suonanza, suonanza, belau, un, due, io già al mangs, e poi l'altro di noi che fanno autinelite, che fanno buoni, che fanno belli, che fanno, come dice, eingespielti. Non si conosce, che lo basta per ogni tanto ben sguardo, per
0: L'importante è che si conosce bene la barriera su un paladino. Sarà proprio una sensazione speciale, che è presente a Chantias, che non è scritto in stas.
1: Se non è scritto il testo, per noi lo che sento bene, c'è la diploma. Da altre Chantias, siamo certi, io bello, c'è un lieto, il drammo momento, che non c'è anche la Chantia, poi sono anche buoni da voi. Liam con la Chantia. Però se non è scritto il testo, per Kanke chante postel kuram vor kof vollpat kel moment zu liebe ich krikel li noi pes vor le kort die bangange bela budai portland robaken kisch krisen stas i liange bela udai schla jant tisabel ti musica tant schick na korde den grang in wom
0: dante panda la nuov medex i hosianna a luca langartner sunai chantadant con gruppe de frantes und chadasaul E la sensazione di vestir su un paladino si è mudata.
1: Il mio bandito con gli anni si è mudata. Quando io diventai più, più tranquilli, senza niente tanto aufgeregt. Prima concerti, ma non fuori con i kinder, con un scilla. Ma io ho fatto la chance di leggere, poi io sono porica, poi io ti vedo la gente niente tanto. E poi in Galline, per io sono cominciato a suonare. Soul con la chitarra, con Osianna.
0: La paladina poncia vestire in post che sta focus e concentrazione.
1: Sono stati magari 5 minuti stanchi, ma io sono aufgeregt e poi prendo la soupa e lo lascio da e io fino a poi lo io sono anche schick prendo e di su sono concentrato e poi non è di un'altra persona, ma lo è solo. Sono più nevi, non penso a niente altro, non penso a niente altro.

0: Jetti der Mandantje a Luca Langartner tschöke die Wapperl tschökanken Konzert Fina. Ein Outlaplaus in Vajou de la Paladina.
1: Filo de pan de poca la gita. Ma mia dijon que la butai, poi jesem contant, si papon. Poi jesem ben contant, davei porta danze, che insegna già tala la risposta dal pubblico. Poi noi jesem ben contant, non potes poi ben fa. Beh, contant con quel che te fai, dis i po. Se ragionano con gli altri, che già buttano, che già manco buttano. C'è chi per forca non è buttato. Il concerto è tutto perfetto, che non è parato. Non può dipendere anche dalla critica che non è. Come se stai, mi ricordo che non c'è la ben forte, che la perfezione. Non dice la perfezione, ma c'è l'idea di migliorare, non pare da un concerto. Dice che già buttato, però c'è migliore per fare altre mandre. Non è un perfetto.
0: Tosh jela tanginans, il kulativ Bandala Nuov sarada audisung paladina. Dut janjniaka, la struttura de la chantias, la tecnica, nche requisitsch kapas nea pra la chantias, i kavanda traita kei pra l mikrofon, na fana per ejempel on kinamei in perde schi. I danter la chantias vanjel nche dit vel parola, nche kal un bel moment per rujne al publik.
1: Kelkem posa fei, rujne un po d'antrit, poi lo... Anche se lui parla anche su una storia, c'è un sample, c'è di no, io sono dice, perché il compagno della nuova filosofia è anche lì. Con la nostra setlist, John Docala, al massimo, siamo da fare una zuga, abbiamo un scelta, poi diciamo, per fare un mocca, la mogna, ma mi sa anche che... C'è un il pubblico, in c'è la sua, poi l'anche più bella, sera va in alto.
0: In Shiva la sei reinant, il concert schumancha, lien adum de musica illums na bella atmosfera in success. La ganze god le concert de Pandala Nuov, iessung dante ritte tl publik. Per me jeln cha schal interessant, pude escute su la chantias e senti mal ecco di pensieras de kika jesang sung paladina. Per de plunt formations e per este a journée sung i concerts che vang de nos gests d'anquei, podeis chale da sung si plattas internet o tegi da la gruppas di media sociei, che sfova sung Paladina con Marc Senoner e Luca Langartner. Al microfon va saluda Nadia Runger.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele setta sera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Da Rai Ladinia, una buona sera, un buon scuttatore di questa seconda edizione del Notiziar, di che sabato ai 30 di me. Scomenzò con una tragedia a Samonta, già che è stato morto in chiesa sulla Monts de Fassa. Si tratta di Antonio Toscano, che viene dall'Abruzzo, professore di educazione fisica dell'Istituto Rosa Bianca di Cavaleis. Il professore è morto sul terzo in Amesite Fassa, dove è stata giù da Prum de Cordata. L'uomo era dosio su per la via Livinaos. Sulle poppe sul Cadenacce, le sutta giù per una trentina di metri, passando sulla fora sua compagna di cordata che ci faceva segura la smaccata la crepa. E chiam di aiuto le rua al centro d'Audes, 20 minuti in anles d'Audes. Sul posto le rua Yomin del soccorso alpin del center Fassa e da Trenzù le rua l'elicotter, ma per l'ONU non era più niente da fare. Antonio Toscani da Traien l'insegna a Cavaleis per il direttore della scuola, Marco Felicetti, e le un gran dolore. L'autostrada e la strada statale del Brenner bloccadasi in che tutto il dì al traffico per l'azione di protesta dell'Austria, che stanno a portare il caos e il traffico che si aspettava informare per tempo a sua, scutando più Stefan Pescolderu.
3: La calpassa cina a 40.000 mesi al desse in l'autostrada del Brenner e l'incu un gran kit del tox tlut cina dal sette Sara, dentro Sterzing in direzione nord e le sportines del Daz a Schönberg del Tirol del nord. L'azione di protesta comincia a 5.000 partecipanti da tutto il Tirol e non da tenere direttamente in l'autostrada del comune di Gris San Brenner, purché in cella Sarada. Una riprotesta contro il traffico fuori di misura e non è più da supportare alla Dord Lombard, Karl Mühlsteiger. Belti mai passare la bloccata non è incontrata con la pellice e la gente a rinunciare con l'auto in cui in direzione del Brenner, ci che gli automobilisti sono fatti. Beldando la scelta ufficiale dell'autostrada da mesi a Zunes e ma più più mesi che circola. E le resta fuori per fortuna e a por del gran caos che valunga per dar produ. E a calca la protezione civile è arginiata a il caso dell'emergenza.
1: In che a Busan le venue organizzata la finale nazionale della Olimpiade de Prum aiuta la Croschecce nataliena. Scutton su Roman Clara con i details e l'intervista a Caterina De Toni, responsabile della formazione Croschecce de Südtirol.
4: Alla si tratta della quarta edizione delle Olimpiadi de Prum aiuta a livello nazionale. Nasch comincia di a dedicare ai studenti des quartes classes des scores altes di tutta l'Italia. Por la competizione da in quel rovea Balzang na squadra di vini region d'Italia. Les squadras a in sue monsieur fronte pro a scrivere da simulazioni realistiche de prima iut, che rivea da più sorts de emergenzas.
5: Nos minon clie da sang important ti den un messaggio de positif ai mutons la scolas col prima aiutang a ciò che diventa anche più sensibili al giudei altri e amparen stas cec de utl.
4: In pareda mana gen emergenza in cen occasion por ce fe competenze nuias e por renforze in ce la coscienza sociala di studenci.
5: E dann da lutz che na società che vivono al di dan quel che in grumi su i fonings e sta magari un po' de stacche dalla realtà che sta una gran opportunità anche la scuola sono stesso i primi tons de fe gruppo.
4: Les Olimpiades la Cruz Cucina in cestades no cajun por descuri la gran varietà di attività che l'organizzazione pita.
5: Che vuol dare un vostro messaggio per chi quello di diventare volontario. Tra la Kraus Kurtschnack, faccio un'ambulanza, sci, ma faccio un gruppo di belle attività che può essere di interesse per un gruppo di gente.
4: All'edizione 2026 ha tutto perto in 264 scuole e presso 1.000 studenti.
1: Una gesia che tolite in a cross che verda via, che è il titolo del libro presentato in sera, che conta la storia dei cinquantenni della gesia Neva de Pera e cinquantenni da canca del venue metto su una cross un sard de Pera de Fec. Nel 1976 scomenzò l'uriere per fare su la gesia Neva, do l'autorizzazione del vescovo de Trenta in lotta a Gottardi. La gesia resta in Lorenz, era do in te da massa piccola per dell'alberca, una comunanza che cresceva, da chiò l'idea di fare su una gesia Neva più grana e moderna. moderna. Per recorder che cedeane il consiglio più venire per a metto a girna lingia des comenzadives ante l'auto un teatro un filmat con la testimonianza da in lauta. In snet la festa la veinant con la processione con la focules che la ven portata fora per il paese dalla gente e domanza alla messa grana ciantera dalle dies da domani. 18ª edizione della Marcia Longa Cycling domando megna la gara con la roda da Pardas de Metz la per venir fatta su un due percorsi, un più lung de 135 km e un mesan de 80 km. E il percorso più lung il pervede su per i giovani di Ciaresa, San Pellegrin e Valles. Ante iscritte le ence il campione de Alplan de Mareo Manfred Mölg, il portiere dell'Hockey Club Usan Gianluca Vallini e l'ex atleta de Paslenk Argento Olimpica Salt Lake City 2002 Peter Schlinkenrieder. Il via sarà data dal soda domanda Pardaccia, vinta nazione da presentare alla gara, da tenere conto della strada che viene strada che anche passa alla gara. E che ho finito scritto l'edizione notiziaria, passò alla programmazione ladina.
2: RAI Radio Ladin Dolos Cultrines. Attualité, Société, Economia. Buonasera, bagnududas e bagnudus da Iris del Valle alla trasmission dai Craps dal Sela. Duman, ai 31 de ma, vagn il celebre Schöke Vignian la giornata mondiale senza tabac. Casta data va in promulgata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per informare sura i prighi del consumo di casta sostanza. Da an in ca se alle numero de persone adulte che fuma schmendri. Secondo i dati dell'Istat del 2024, fuma na o antalian sun cater. Per cicere verda le nuove generazioni indere e le consum di tabac aumente. La gauja e da caffè sura dut, tinus produc e dispositivi elettronics che enus introduc sun le marce. Punsede che charle 30% de giogni e giones utilizzaia un sigaret elettronic. O un purtalian vaporizzatore. La duranza de kish nus prodoc è aumentata sura dut giulan alles strategies de marketing. Ponsum, por esempio, al ciare fora di pacli o alla sfilza de saus e aromas de sfarantes. La battaglia contra le consum de tabac è rovada a de plu traguarch. Al basta fa un salt zurück del passé e ricordè canche al focciamo por mettu da fumè ti bars e restauranci. In po resta ca giusanza ciamo prejanta e alla aumentaia tres les neues formas de consumè nicotina. L'obiettiv dell'Unione Europea è schmendri al 5% les e i consumadus de tabac. Anter le 2040 ne des lester plu de guna generazion che fuma. Por arjunge castravert vagnel raccomané de renforzé les legis contra le tabac e limite ciamo de pleu i posch o la che ampo fumé. Se bagn che l'industria del tabac reconnasch che fumé è prigurus por la sanité, alati ultim zagn metu sung le marché produc sostituc, scheuke i cigarec elettronics, i portalian vaporizzatori o i carnis de nicotina. Le tabaccarie assicuraia che alle un'alternativa manco mal sana, pensata por fumadus che o lasce le tabac. Indere, cars ascutadasses e cari ascutadus se tratl la porta d'entrada all'addizion alla nicotina. Rüdiger Krech, direttore della promozione della sanità, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha accusé alle industrie de tabac de adorare le medeme statiche de tres. Desto l'attenzione e inonde le marce con nus prodoc che va in venus, sciocche nupzium più sana. Mo, a livello mondiale, è la venuta, l'importazione e l'adoranza de cigarec elettronics proibida te plus de 30 nazions, por esempio, t'il Brasil, t'il Messico, t'l'India o t'la Thailandia. A tramanter e indere la situazione t'l'Unione Europea, o la che chi snus prodoc ha una regolazione tremanco rigorosa che le tabac. Puc stac a proibì ma la duranza de dispositivs da adure e sciure. De atri, scio che per esempio i paesi bas a proibì i aromes. Die Kasta Nation alle Govern til 2024 autorisé mala version kung sau a tabak. Ein alter Produkt, tres plus popular, e i carnis de nicotina, conosciuts ince kung le termin schnuss blank. Als se trata de pici carnis, che vai metus dantar le schlef e la jungia. Chemia, che ai ne contagn ni a tabac, e so ingredient principal la nicotina sintetica. Sung le marce esiste na sfilza de saus che nes recorda les papes. Kish carnis e na datazion al snus, na forma antica de consume tabac sur adut ti pais nordix. Al de dainque e casta proibida te duc i pais dell'Union Europea, manco la Svezia. Interessant da recordè cars ascutadasses e cari ascutadus e che casta nazion della Scandinavia vengunot presentada schöke un esempio da gidò. Alle le stat dell'Union Europea cung manco fomadus, maciar le 4,5 della popolazion. Mo cash indere ne onia di che al ne vainia consume nicotina, dot al contrar. Char le 25% dles e di adulch svedesh consuma produc alternatives, propi schöke le snus o i carnis de nicotina.
6: Sigarette, sigarette, tra il bene e il male scelgo sempre sigarette.

fanno scoprire. Cari ascoltadasses e cari ascoltadus, se es mai da manè, co che le tabac e l'usanza de fumè si da srovada l'Europa? Dottes e dutch nos savun che le tabac vain da una planta originaria del continent american. Plö avisa, se tratl d'la planta Nicotiana tabacum, nativa d'la region d'les Andes, del sud d'America. Da milesh d'aninca e la nuda coltivada dalles populaziuns indigenes. Alla gne utilizzata per fins medicinai e terapeutics, mo ince trattant ceremonies spirituales. L'adoranza de fumè tabac del continent american desesterstada dar antica, incedea che al gne cultive sidest les regions che a plutert formè i Stati Uniti co tl Center e Sud America. Canket l'an 1492 e Cristoforo Colombo rovet l'America, al descorì prodotx, alimanç e usanzas dar atramanter de calas che alcune soci na cal moment. I prims spagnoi che erovasum l'isola de Cuba fora sta impressionà daudai tant repajant cun na sort de tizzatles mans. Por premiade avio du personas che lascia dalla buccia fora un fum. Tres na sort de ros turugn che contigni te so interior feuies saches. Do avaiodu pur premiade le tabac sum les isoles di Caraibi, le ai conquistadores spagnoi ince ciafette treuc d'atri posc del continent american. Le termin tabac desnida la parola tobago, che indica, scundo teorias de chevalies, i ros u la calnie metules feuies saches che nies po fumades. Scundo datras ipotesas indere des le termin tabac nidal lingaz arab. Tabac, che se referì bel dan la conquista dell'America a na planta da cala che alnie trat fora na boanda da medicina. Rodrigo de Jerez, un di esploradus e conquistadus spagnoi che erovet les Indies a duma Cristoforo Colombo, des estorste le prüm fumadu europeo de tabac. En iade zurück la Spagna des lavai pratiche l'usanza de fumé. Modo puc tamp des l'esternu accusé de strinaria dall'Inquisizion e metute por jun. L'adligia considera che male malan pudoti delle pudai a una persona della scefora fum por la boccia. I colonizadus spagnoi considera che le tabac fo un remede eccellent contra diverse maraties e a metuman dall'incorporette sues usanzas. E ince i missionars a metuman dalla dure. Alla neania dure di cina che le tabac erovet la Spagna. Ponsede, che il prüm n'è la prigè masche che planta ornamentala pur su ciuf scocci. E ma i marinars e valgogn abitanc di quartiers d'lungia i porc le consumà, fumè o ciaugnè. Plutert e le tabac n'è introdotte la Francia o la calè devantè un prodotto de moda d'antar les classes altes d'la societè. Alestè Jean Nicot, ambasciadù francès a Lisbona, che ti ha, char le 1560, fat conasce la planta alla regina Caterina de Medici. Altides avai menè les feuilles de na planta miracolosa bona da curè de vini sort de maraties. De fata des la regina ester deventada na consumidassa devota de cash remede tan esotic. Gli altri membri della cort desavaitut e jampel dalla regina e plutert ince i nobli e chi delle classes più basses. Schettel prüm ne fol a gauja de sua stletta sau e tof, ni a popolar d'antar les personas, se a cashmude canche al tienude na connotazion da medegina. Al nie considere un meso efficaz por scombat un sansa fin de mai, per stirignuns, affirides, asma, dolors da ste de pert o tof dalla boccia fora. Le termin nicotina, che se referasch al princip attiv del tabac, va impropi da Jean Nicot. Tel 17 secul ne fo le tabac ni ama plö un remede da medicina mo ince na moda. L'Inghilterra indere e l'usanza de fumé tabac cum la pipa nuda introdotta da Walter Raleigh. Cash ha fondé tl 1584 tl nord dell'America la colonia de Virginia. Da ilò il defata nu metu se plantages de tabac che n'esh po esportades.
Til XVII secul se ale consum de tabac schlarje fora l'Europa, mo incet la Russia, la Cina et il Japan. La Talia des l'esternu introdot dal cardinal Prospero di Santa Croce, char le 1565. La planta che fu nuda denominada erba santa o erba santa croce, des esternuda coltivada naota ti urc di monasters e adorada dai fratri por la preparazion de remedi da medicina. Plutert, pelche i prims tentatifs de coltivele tabac, sides nu fac til Veneto, pluavisa til canal del Brenta. Le consum de tabac sea attira popularise dantar la popolazion. Ince, l'adligia cattolica, niel consumé dai membri del clero, sides fumé che snufé. Por gli ecclesiastics niel considere un mezzo por mantigni la castité. Al nie utilise cina mai tratan les funzions religiosas, cina che le papa Urban VIII at 1642 emanena bolla cun cala che ales scomuniche che ches fumé o snufé tabac d'adligia. Te manco de due secui a casta planta originara d'America conquiste gli abitanti de Prash de Clemont.

Caras ascultadasses e cari ascultadus, la passion por le consum del tabac fu diventada na moda, accessibla ince alles classes plus basses. De gönna atra usanza se a propaget les nazions desfarantes cun tan amplazza e rapidité, mo cun ala ince i dependants de casta sostanza. A casta moda a de plus governs metuman dalla proibì. Charles 1600 alle Red l'Inghilterra proibì le consum de tabac de tutte le paesi. Te valgün staat studas nie i fumadus castia cum multas e porjun, et la Turchia nie le fume menace cum la pana de mort. D'atri paesi indere, a tutse na postura manco rigorosa. Sura dut, canche a ja capi che al fo un meso por fa soldi. Sotmat acuta un prodot tan adure dal popul podo porte truc benefici economics. L'idea de sfrutter le vitz del fumé por finalités fiscales e nudadant por premiade verso la fin del cinciant a Aunesia. Ma, che fo a una da paiena cuta annuala, podo gode del privileg de coltive tabac. Ince le stat papal a metumanda impone cutas sem la coltivazion. Modea che les proibizions ne resulta nia da fazion, alle stat papal autorise valgugna indo na manufatura e la venuda de tabac da schnuffe. La coltivazion de tabac sia tres de plus popularise e a sostitui la coltivazion tradizionale de la canapia, cina che la somenada ladia e nuda proibida, cl 1703. Tratang le degedotegim secul fol oramai deutsch i staats italian che ha le control del tabac, sot forma de monopolio. Danter le 1700 e 1800 se al sviluppe les prümes gran manufatures por la trasformazion del tabac, sura dut tl Salento. La coltivazion e lauration fot les mans dles tabacchine, laurantes simbol de la produzion danter la fin dell'800 e i prüms del 900. Do l'unificazion de la Talia e le tabac nu sotmetu al control del Minister des Finanzas por resane les finanzas publicas e alle nu unifiche les tarifas di pris del tabac. Interessant da ricordè è che le svilup dell'industria del tabac è stata coliada ince cun le setur di fulminanti. Cina i prüms agn dell'Otchant, fo i produc plus populars, le tabac da schnuffe e da chaunie, e al nie fume le cigar o la pipa. Pur mo alla fin dell'Otchant se al popularise i prüms cigarec. Kish e diventa le prodot da tabac plus venu sura dut tratan la primavera mondiala. Alle important sotrisse che la Talia e la prima regolazion sura le fume nuda e metuda til 1905. Da dai loinant il nu proibì da fume te determina locai. Scio che pur esempio, tles striares di ospedai, tles aules de scola, ticchino e sogni mesi de trasport publics. Che in la otta fol pur metu da fumè ti porci di ospedai ne è attualmente nia immaginabile. Por cicre verda, la coltivazion e commercializzazion mondiale de feuilles de tabac vagnel al deda in que prodot char 4.900.000 tonnellades. De castas va in plödel 45% prodot la Cina por so consum intern. Le principal esportadu e le Brasil, altivado i Stati Uniti, l'India, le Zimbabwe e le Malawi. La Talia indere e le prüm produttur de tabac grow dell'Union Europea, cum una quota del 27%. Scemia che la tabacchicoltura e prejanta tenu regions vagn le 97% del tabac coltive tla Campania, tl'Umbria, tl'Veneto e tla Toscana. Cars ascutadasses e cari ascutadus, se ince a os se elza in nu gola an cigaret, spopo lester un aiut pur ne fumenia, savai cike un cigaret industrial contagn. Danter les miles de sostanzes apert la nicotina e lince monossid de carbonium, ter, cadmium, nickel, arsen, cianur, ammoniac o toluene, un idrocarbur che esist de forma natural tl petrure e che vagn normalmente adure sceche additiv tl benzin o sceche solvant pur coles, resines o ornish. Un'altra curiosità è che le tabac è la seconda droga più additiva, attira do l'eroina e dan la cannabis o la cocaina.
Al ne enia ma una dles prümes gauges de mort l'Europa mo alvan ince relazione cun l'Alzheimer. Paie la möja? E cun cash e la trasmission da in schnitt rovada alla fin. E se odice mona bella Sara, a tosh da Iris del Valle.

a scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Di volte vedi la tua vita.

E questo era il Roberto Devereux di Gaetano Donizetti, tragedia lirica in tre atti di Salvatore Cammarano, musica appunto di Gaetano Donizetti, registrato il 17 aprile scorso al Teatro Comunale Nouveau di Bologna. Personaggi e interpreti: Elisabetta Karen Gardeazabal, Sara Raffaella Lupinacci, Roberto Devereux, Francesco De Muro, il Duca di Nottingham Vladimir Stoyanov, Lord Cecil Pierluigi D'Aloia, Ser Gualtiero Niccolò Donini, un paggio Tommaso Norelli, l'orchestra e coro del Teatro Comunale di Bologna con il maestro del coro Giovanni Farina, la direzione d'orchestra di Renato Palumbo, la regia di Alfonso Antoniozzi, ripresa da Luisa Baldinetti, scene di Monica Manganelli, i costumi di Gianluca Falaschi, che sono oggetto di un messaggio di Maria Grazia, che appunto dice: molto belli costumi, fedeli al periodo. Karen Gardeazabal veramente è stata bravissima come Elisabetta, una veramente addomato, una parte molto difficile per la sfida non soltanto della coloratura ma anche dell'uguaglianza della voce su tutti i registi, perché è una parte che si spinge molto in alto ma anche molto in basso. Interessante e convincente anche l'interpretazione di Raffaella Lupinacci e di Vladimir Stoyanov, il Devereux di Francesco De Muro, avete sentito, ha sfoggiato un luminosissimo do diesis acuto nella sua cabaletta, appunto, della scena di carcere. Se volete risentirlo, vi ricordo che i nostri cartelloni sono ascoltabili su RaiPlay Sound per 10 giorni. A questo punto possiamo chiudere il nostro cartellone.

Alle 22:26, una manciata di secondi, si apre il nostro magazine con una breve intervista che Guido Barbieri ha realizzato con Riccardo Muti per il secondo appuntamento di Cantare Amantis Est, questo viaggio nella coralità, nel segno delle parole di Sant'Agostino, ovvero che cantare proprio di chiama, e con, dicendo che appunto, visto il successo straordinario inatteso in questa misura, Riccardo Muti dice: penso che nei prossimi anni valga la pena di continuare. Era l'anno scorso appunto e c'erano 3.000 coristi che erano accorsi da tutto Italia per questo progetto, di cui appunto il primo e il 2 giugno prossimo al Palazzo Mauro De André di Ravenna, all'interno del Ravenna Festival 2026, avverrà il secondo appuntamento nel segno di Mozart. Ascoltiamo questa intervista.

0: Sembrava qualcosa di irripetibile, un unicum che non si sarebbe mai ripresentato, e invece no, perché cantare amantis est, ovvero sia cantare proprio di chi ama, ritorna una seconda volta dopo ciò che è accaduto esattamente un anno fa, e nuovamente 3.500 più o meno cittadini cantori, mi piace chiamarli così, si riuniranno al Pala de André per cantare insieme soprattutto e per aggiungere la loro voce a quella di Riccardo Muti. Buonasera maestro, bentornato a Radio 3.
1: Buonasera.
0: Allora, lei per la verità in uno dei due giorni quando si concluse cantare Amantis Est lo scorso anno disse: beh, insomma, visto che è andata così bene, perché non riprovarci? Perché non rifare un'altra volta per questa chiamata, no, alle arti? E in effetti così è stato. E allora le vorrei chiedere prima di tutto, maestro, che cosa conserva nella mente e nel cuore di quella prima esperienza di un anno fa, quando durante l'anno un po' ogni tanto il suo pensiero ricade, no, su quei giorni incredibili?
1: Allora, conservo il procedere verso questo avvenimento. Prima il mio dubbio su quante persone avrebbero aderito a una chiamata di questo genere. Io ero molto dubbioso, pensavo che ci sarebbe stato un buco nell'acqua. Invece poi abbiamo dovuto fermare le ambizioni di questi amanti del canto e della musica a 3.316, dall'età di 4 anni dei bambini fino a 87 anni i canuti. E poi il timore di come incontrare tutte queste persone che venivano da tutte le parti d'Italia, desiderose quindi di unirsi e di cantare insieme, tutti provenienti da regioni diverse, con dialetti diversi, con canti tradizionali diversi, che dovevano poi unirsi in brani che li doveva accomunare. Quindi il timore come affrontare, proprio il termine giusto, affrontare questa situazione. E ho cercato di trovare alcune soluzioni, poi ho pensato che la cosa migliore era abbandonarsi al momento. Infatti quando sono uscito, prima di uscire, sentivo tutte le varie falangi delle varie regioni che cantavano canti propri, tradizionali o altre cose, per cui dal mio camerino sentivo una specie di cacofonia incredibile di canti che si innestavano uno nell'altro. Quindi lì dovevo mettere pace, e quindi quando sono uscito però sul palcoscenico, dopo un urlo iniziale della folla, c'è stato un silenzio veramente agghiacciante, quindi un silenzio che diceva chiaramente: siamo qui per stare tutti insieme a esprimere lo stesso sentimento nello stesso canto. Istante. Quindi un'impresa, certo, da parte di chi doveva dirgli delle cose, dire a tutte queste persone delle cose che potessero significare anche lo sforzo di venire a Ravenna con i propri mezzi, perché ognuno è venuto per conto proprio, pagandosi albergo, vitto, viaggio, tutto. Quindi che cos'è la potenza della musica e del canto. E poi dopo questo silenzio io ho detto alcune parole e abbiamo cominciato abbiamo iniziato proprio con il Va Pensiero, credo, e dopo aver spiegato che Verdi dice chiaramente che il Va Pensiero, il tempo di andamento è grave e che deve essere cantato sottovoce e non come una specie di canto così liberatorio, a mo' di canzonetta, si è creato una specie di silenzio religioso, e io sono rimasto veramente colpito dall'amalgama immediata di un suono unico, di un'espressione unica, come prese una specie di così di manto le avesse avvolte tutti in una specie di estasi canora. Quello che mi ha colpito è stata la disciplina, non solo nel canto, ma nell'atteggiamento di migliaia di persone che volevano imparare l'esperienza attraverso un fraseggio che non fosse quello "io lo sento così, tu lo senti così", ma un fraseggio unico, avendo io spiegato anche l'andamento della frase, che non è semplicemente, non deve essere abbandonata a un sentimento così superficiale o momentaneo, ma una ragion d'essere. C'è stata una specie di adesione, per cui non si è sentito neanche delle due ore e mezza neanche un telefonino suonare, cosa che talvolta accade anche nelle più blasonate sale da concerto.
0: Certo.
1: Quindi poi alla fine, dopo questa esperienza così straordinaria con brani diversi, quando io alla fine ho detto "beh, se vi è piaciuto così, ci vediamo l'anno prossimo", c'è stato
0: un boato.
1: Per cui abbiamo messo in moto questa
0: macchina. E
1: adesso abbiamo allargato leggermente, dato la possibilità non più a 3.300 ma a 3.500, che vengono da tutte le parti, dalla Val d'Aosta alla Sicilia. Questa è una dimostrazione tangibile di quanto la musica faccia parte del nostro DNA, del nostro essere italiani, e come in ogni caso la musica sia necessaria al mondo.
0: L'anno scorso, quando lei uscì nel grande palco del Palazzo d'Andrea di fronte a 3.000 persone, uscì correndo, mi ricordo, si è fatto una bella corsa fino in proscenio, e lì, essendo il 2 giugno, tutti cantaste tutti insieme l'inno di Mameli. No? Immagino che il 2 giugno riaccadrà questo piccolo grande miracolo, però quest'anno ci sono delle novità, ce n'è una in particolare che le chiederei di commentare, cioè la dedica di questa edizione, no?
1: di cantare
0: a Don Minzoni, personaggio chiave, molto legato a Ravenna, ucciso dai fascisti nel 23.
1: Un martire della libertà, ucciso dai fascisti, sì. C'è iniziato un processo verso la beatificazione, siamo proprio ai primi movimenti verso questo che si spera che possa veramente essere beatificato. Ci sono dei vari stadi prima di arrivare alla beatificazione e poi eventualmente alla santità. Questo personaggio molto caro ai ravennati che conoscono la storia di questo prete, rivoluzionario nel senso buono del termine, cioè metteva da parte tutto ciò che la dittatura, il fascismo impediva di fare, e coraggiosamente ha innovato tanto nel nome della libertà, della parità tra uomo e donna ed altre cose, l'attenzione verso i giovani, verso l'educazione dei ragazzi, tutto questo e tanto altro. Addirittura aveva creato una specie di piccolo cinematografo agli inizi, quindi agli anni 20, siamo agli inizi di questa tecnica, e per tenerli insieme, per portarli sulla strada della civiltà in nome proprio della parola libertà. E naturalmente, come Gandhi o come altre persone, quando si parla di carità, di libertà, molto spesso lo si paga con la vita, perché ci sono poi le forze del male che remano contro fino alla violenza più crudele, insomma. Quindi questo Ave Verum Corpus,
0: sì, che ecco, inizia, passiamo a ciò che canterete insieme,
1: che è dedicato proprio a lui. La Veverum di Mozart, io non vedo l'ora, io l'ho incisi tanti anni fa con il coro svedese, la Filarmonica di Berlino, adesso cioè, con un piccolo gruppo del meraviglioso coro svedese. Naturalmente io non sono come quelli che oggi vanno di moda, quelli che dicono di historically informed, historically correct, eccetera, eccetera, per cui fanno una questione di numero, io ne faccio una questione di stile, tant'è vero che sappiamo che Salieri, dopo la prima esecuzione della creazione di Haydn, poi ne diresse una con 1000 esecutori, quindi oggi i famosi esperti quando vedono una sinfonia di Mozart, ascoltano una sinfonia di Mozart con 6 contrabbassi o 8 contrabbassi, gridano allo scandalo perché dice il numero sbagliato, non è assolutamente vero, non è una questione di numero, è una questione di stile, certo. Uno può avere anche un quartetto che suona completamente fuori stile, però l'idea di 3500 persone a cui io devo dare delle indicazioni espressive di andamento, di dinamica, di fraseggio su una delle pagine create proprio dal Padre Eterno, perché la Veverum è una gemma assolutamente preziosissima, non, intoccabile, e sentirlo cantare da 3500 persone, non vedo l'ora di sentire il risultato di tante persone che pregano, perché quella è una preghiera, e poi attraverso poi la messa del Requiem, la parte a cappella del Requiem, sì. e poi di Casta Diva, e poi con un altro ave, apriamo con un Ave Verum e poi chiudiamo con Ave Signor, cioè il Mefistofele di Boito. Quello del Mefistofele l'ho messo perché dopo aver tenuto il coro racchiuso in una dinamica non molto espansiva come quella dell'Ave Verum di Casta Diva e del Requiem di Verdi, poi dare al fervore italico naturale la possibilità di aprire i polmoni e quindi con Boito
0: e di lasciarsi andare,
1: perché l'inizio del Mefistofele per tutti i cori è come una giornata di pieno sole dopo la tempesta.
0: Esatto. Ci saranno ad aiutarla l'instancabile Davide Cavalli al pianoforte,
1: sì.
0: E questa volta anche Maria Grazia Schiavo, che è la voce
1: dopo la tempesta.
0: Esatto. Ci saranno ad aiutarla l'instancabile Davide Cavalli al pianoforte,
1: sì.
0: E questa volta anche Maria Grazia Schiavo, che è la voce di soprano, naturalmente,
1: che ringrazio molto.

0: E avrà scambiato qualche parola con loro, si sarà intrattenuto così anche a chiacchierare. Che impressione ha avuto? Cioè, che persone sono queste che fanno appunto questo sacrificio per poter poi invece avere la gioia di cantare insieme per 2 giorni, insieme a lei, ma anche insieme ad altre 3.000 persone?
1: Ma vede, la prima impressione è di persone di una pulizia interiore straordinaria. Hanno occhi pieni di onestà. Ecco, non voglio dire di candore, ma si vede che nel momento in cui sono dedicati completamente alla musica, al canto, all'idea di cantare insieme, di unirsi, rende tutti molto più buoni. E devo dire che, per esempio, pochi giorni fa ero a Luino per una manifestazione del premio Chiara, di Piero Chiara. E c'erano molte molte persone che verranno anche, quindi da quella zona verranno a Ravenna e mi hanno detto subito, maestro, ci vedremo fra pochi giorni a Ravenna, e indossavano già in
0: La
1: quel giorno
0: maglietta
1: la maglietta del cantare
0: nera
1: Amantis
0: e
1: Sest.
0: severa.
1: Quindi c'è una specie di il canto che chiama, il canto che trascina, il canto che poi, come ho detto tante altre volte, essendo poi un canto a 4 parti o in certi momenti del Mefistofele a 8 parti, e quindi linee melodiche diverse e parole diverse che si intersecano, a un certo punto il fatto di essere tutti insieme dà a tutti, nel tentativo appunto di raggiungere l'obiettivo comune, che è quello della bellezza e dell'armonia, dà il senso chiaro di come deve articolarsi la società civile.
0: Che dovrebbe cantare con una voce sola, per l'appunto, ma Riccardo Muti, grazie di cuore, saremo con voi
1: Grazie a lei e a tutti gli
0: in
1: ascoltatori.
0: questi 2 giorni
1: Grazie.
0: per cantare insieme.
1: Grazie infinite.
0: A presto,
1: Arrivederci.
0: grazie a lei.

Molto bella questa intervista di Guido Barbieri a Riccardo Muti sul secondo appuntamento di Cantare Amantis Est. Ricordo il primo e il 2 giugno al Palazzo Mauro De André. Ricordo anche che questo progetto corale è curato da Anna Leonardi, e da incorniciare anche la frase di Muti secondo cui appunto non è questione di numeri, ma è questione di stile, veramente da segnarsi e da riproporre in altri contesti. E a questo punto però voltiamo pagina, perché abbiamo una bella mostra da presentare, una mostra che si sta svolgendo, dicevamo, al Museo di Arti Decorative a Corso Ometto di Torino, andrà avanti fino al 6 settembre. Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, la conquista del Rinascimento, a cura di Serena d'Italia, Luca Mana e Vittorio Natale. E Serena d'Italia e Vittorio Natale sono stati incontrati da Monica D'Onofrio, che in loro compagnia ha visitato la mostra, e adesso ce la racconta.

In occasione della mia permanenza a Torino per il Salone del Libro, io approfitto sempre per portare gli ascoltatori di Radio 3 Suite alla scoperta di cose belle che questa città ci offre, cose interessanti, a volte anche luoghi

0: che neanche io ho visitato e che forse molti degli ascoltatori di Radio 3 Suite non l'hanno fatto. Ecco, oggi mi trovo al Museo di Arti Decorative a Corsio Metto, a Torino appunto, per compiere insieme a due dei curatori una visita guidata a una mostra che ha per titolo Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, alla conquista del Rinascimento. È una mostra che sarà visitabile fino al prossimo 6 settembre ed è a cura di Serena d'Italia, Luca Mana, che è anche il direttore di questo museo, e Vittorio Natale. In questo momento io ho il privilegio di essere accompagnata appunto da due curatori, Serena d'Italia e Vittorio Natale, e con loro compieremo, come ormai è tradizione per la nostra trasmissione, una sorta di visita guidata. Però partiamo un pochino dalle premesse di questa mostra, poi del luogo magari parleremo più in dettaglio con il direttore. Partiamo dalla premessa, e anche se io trovo sempre che sia un modo un pochino stupido iniziare dal titolo, questa volta un piccolo approfondimento lo vorrei fare, soprattutto sul sottotitolo Alla conquista del Rinascimento, perché è una mostra che vuole, insomma, concentrata sugli anni giovanili sicuramente di Sodoma, ma che proprio documenta questo suo percorso attraverso fasi diverse che però poi lo porta ad essere un grande del Rinascimento. Ecco, vogliamo iniziare da lei, Serena d'Italia, proprio per darci qualche coordinata sugli intenti che avete avuto rispetto a questa mostra.
1: Sì, la mostra indaga la fase giovanile dell'artista, diciamo principalmente i primi 20 anni di attività, che è la fase sicuramente più interessante, quindi in cui lui è soggetto a diversi stimoli nel corso della sua formazione e va elaborando il suo stile personale, quello che poi lo renderà riconoscibile appunto uno dei grandi maestri del Rinascimento. È una fase, quella di formazione di Sodoma, quindi diciamo nell'ultimo decennio del 400, i primissimi anni del 500, che per il nord Italia, il Piemonte ma anche la Lombardia è un po' appunto la scoperta del Rinascimento, no? Quindi c'è questa attenzione per Roma che diventa sempre più un centro attrattivo per gli artisti nord italiani che vanno lì a studiare, a formarsi, perché in quel momento la città eterna offre non solo i grandi reperti dell'antichità classica da vedere, ma anche quello che fanno gli artisti ad esempio nel grandissimo cantiere del Vaticano, insomma dei palazzi apostolici. E Sodoma nel 1508 in qualche modo culmina questo suo percorso di formazione lavorando proprio nelle stanze vaticane accanto a Raffaello, quindi viene consacrato come uno dei grandi del Rinascimento italiano.
0: Vittorio Natale, prima di soffermarci su questa opera che ci accoglie, che ci dà il benvenuto nella mostra, ancora qualche dato biografico su Sodoma, questo anche insomma questo soprannome che l'ha reso famoso, una nascita a Vercelli, ecco, qualche coordinata biografica, qual è il panorama, diciamo, della sua nascita, cosa aveva intorno?
2: Giovanni Antonio Bazzi, il primo documento che abbiamo e che è esposto qui in mostra è il contratto di apprendistato che il padre firma con un pittore che si chiama Giovanni Martino Spanzotti, che è forse il più importante pittore del Rinascimento del Piemonte orientale, attivo fra Casale e Vercelli, quindi un contratto nel 1490 per la durata di 7 anni. Giovanni Antonio viene messo a bottega da Spanzotti per imparare l'arte della pittura, non solo, ma si facendo anche alla pittura su vetro e ad altre tecniche e specialità dell'arte, del mestiere del pittore. Questo alunnato avrebbe dovuto durare 7 anni, quindi terminare nel Natale del 97. In realtà già nel 97 troviamo Giovanni Antonio Bazzi documentato a Roma, testimone di un atto pubblico, e quindi questo apre è una scoperta recente che ha aperto un po' uno scenario diverso per la cronologia delle opere giovanili di Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, e che quindi ha in qualche modo anticipato e velocizzato anche tutta la sua carriera e la sua capacità di apprendimento. Ci restituisce quindi un pittore che è giovane, a 18 anni già si esprime in modo autonomo, che autonomamente sceglie probabilmente di andare a Milano a vedere i grandi pittori leonardeschi, insomma la grande pittura del Rinascimento settentrionale, e già dimostrando quel carattere veramente molto particolare, estroverso, diremmo oggi anticonformista, che ci restituisce sia i Vasari nelle vite, che parla innanzitutto della sua, della sua tendenza sessuale, ma che Vasari peraltro disprezza, mentre Sodoma assume questo soprannome a un certo punto quasi come con orgoglio, e quasi come una sfida, e spesso si firma il Sodoma non negli atti ufficiali naturalmente, ma nelle lettere anche ai grandi principi come il Duca di Mantova, si firma il Sodoma e questo ci fa capire un po' del suo carattere. Vasari ci racconta di come lui fosse circondato in casa di animali selvatici addomesticati. Nell'autoritratto che Sodoma fa di se stesso a Monte Oliveto è accompagnato dai due tassi addomesticati che vivevano con lui e dal corvo parlante che accoglieva anche i visitatori nella sua casa di Monte Oliveto, presso Monte Oliveto.
0: Quindi un originale. Serena d'Italia, siamo accolti da un'opera che però non è tra le sue primissime, un Ecce Homo.
1: Sì, abbiamo deciso di inserire in apertura in realtà un'opera che ci fa vedere il suo stile ormai insomma maturo, formato e riconoscibile, per permettere poi al visitatore di fare un passo indietro e capire come si è arrivati all'elaborazione di questo linguaggio stilistico. L'opera mostra appunto giustamente come dice un Ecce Homo, quindi abbiamo il Cristo in primo piano accompagnato dai due sgherri insomma che lo tengono prigioniero, ed è un'opera intanto di insomma commovente, di grande qualità, e ci sembrava un bel biglietto da visita per l'ingresso in mostra, ma poi un'opera che ci fa vedere sicuramente influenze diverse. Le figure sullo sfondo sono state discusse dalla critica in rapporto ad esempio ai disegni di Leonardo da Vinci, perché sicuramente il leonardismo milanese è una cosa, un elemento su cui Sodoma riflette a lungo, ma si possono anche vedere influenze diverse, ad esempio della pittura diciamo di Sebastiano del Piombo, e quindi appunto abbiamo un'opera che è databile intorno al 1515 e ce lo mostra così come lo conosciamo maturo.

0: Vittorio Natale, mentre entriamo proprio nella mostra, attraversiamo la sala dove appunto c'è il documento di apprendistato al quale lei ha fatto riferimento. Questa mostra si avvale di prestiti molto importanti da grandi musei, da grandi istituzioni, ma anche molte opere di collezione privata, ecco, che sono esposte per la prima volta. Ce ne sono state alcune che vi hanno offerto delle chiavi di lettura particolarmente importanti?
1: Certamente sì, in effetti l'aiuto dei collezionisti privati è fondamentale perché ci ha permesso di restituire un'immagine della bottega di Spanzotti abbastanza inedita, cioè un'immagine della bottega di Spanzotti come una bottega aperta, articolata, nelle quale passano evidentemente, come dimostrano alcune delle opere esposte, che si attribuiscono a Sodova ma con aiuti che devono ancora essere identificati, restituiscono appunto questa immagine della vivacità della bottega di Spanzotti proprio negli anni 90, quando non a caso Giovanni Antonio Bazzi entra a bottega questo pittore, che è un pittore fra l'altro che si caratterizza in qualche modo nel panorama vercellese e casalese, dove lui è attivo in questi anni, per i suoi rapporti che sono in relazione non solo con Milano, come altri pittori in mostra, tipo Eleazzo Roldoni o Alvise De Donati, ma guarda anche alla pittura, diciamo, emiliana, bolognese, attraverso degli scambi che noi possiamo solo ipotizzare, di artisti che sono passati da Casale, o possiamo anche immaginare un viaggio, insomma, di Spanzotti in Emilia per aggiornarsi, come nel caso di questa Madonna in trono con il bambino, che è stata prestata dalla Pinacoteca dell'Accademia Albertina di Torino. La Madonna appare seduta su un trono che è ornato da grandi festoni di frutta che richiamano chiaramente la pittura padana, in qualche modo esempi, insomma, di pittura emiliana soprattutto.
0: Serena d'Italia, facciamo un'altra sosta in questa prima sezione della mostra, che è dedicata appunto alla bottega, e ci fermiamo di fronte ad una opera giovanile dello stesso Sodoma, una Sacra Famiglia.
2: Sì, in questo momento questa Sacra Famiglia con San Giovanni Battista e un angelo, che è visibile nella prima sala, è il numero uno del catalogo del pittore ed è l'unica opera veramente giovanile sua che possediamo, databile ancora agli anni 90 del 400. È importante perché, pur essendo un'opera un po' acerba, soprattutto nella composizione, insomma, le figure sembrano un po' giustapposte tra loro come figurine ritagliate, e anche alcuni passaggi, ad esempio degli abiti, dei panneggi, non sono ancora pienamente risolti, però ci mostrano sicuramente un artista curioso e che in quel momento sta guardando ad esempio molto al leonardismo milanese, quindi ci sono influenze di Boltraffio ad esempio.
0: Proseguiamo e adesso andiamo, ecco, facciamo una piccola sosta anche in una stanza di dimensioni ridotte, dove cosa vediamo?
1: Qui vediamo un altarolo che raffigura nello scomparto principale il Cristo in pietà, soggetto fra l'altro che Sodoma affronterà più volte, che in qualche modo costituisce un po' un fil rouge iconografico della mostra.
0: Opera del suo maestro
1: Spanzotti, a cui si deve anche la lunetta con l'Eterno Benedicente. È un'opera che proviene da Sommariva Perno, che in genere non è visibile al pubblico, ed è uno dei capolavori dello Spanzotti, del giovane Spanzotti a cui guarda Sodoma. C'è da dire anche che in occasione della mostra è stato fornito un clima box che verrà poi donato dalla Fondazione Accorsi all'edificio sacro dove l'opera verrà esposta, che permetterà quindi ai visitatori di vedere perennemente esposta quest'opera.

0: altra sezione, Sodoma e l'arte lombarda. Qui abbiamo appunto, ci troviamo Serena d'Italia immediatamente di fronte a due grandi capolavori.
1: Sì, sicuramente sono i due capolavori della mostra, ma anche dell'attività giovanile di Sodoma. Sono Una pietà e un compianto. La pietà proviene dalla confraternita di Santa Maria dell'Orto a Roma, mentre il compianto viene da una collezione privata milanese. Sono due opere distanti pochi anni tra loro, sono databili probabilmente intorno al 1500 e intorno al 1502, che ci mostrano come l'artista faccia in pochissimo tempo, in pochi anni, un grande balzo di qualità e raggiunga comunque un'esecuzione formale veramente di alto livello, anche per quanto riguarda l'anatomia dei corpi e la prospettiva.
0: Giriamo le spalle e Vittorio Natale, e qui invece avevamo già parlato di influenze leonardesche che appaiono evidenti in queste opere da voi proposte.
2: Assolutamente sì, evidentemente interrogando queste due opere a cui abbiamo fatto riferimento si scopre che evidentemente Giovanni Antonio Bazzi è stato a Milano e ha studiato soprattutto l'ambiente leonardesco. Probabilmente non ha conosciuto Leonardo in persona, ma ha conosciuto i pittori che gravitano nella bottega di Leonardo, fra cui sicuramente Boltraffio, che traspare un po' dal compianto a cui si accennava prima, la cui presenza appunto si può intuire, e altri pittori leonardeschi come primo fra tutti Francesco Napoletano, autore di questa Madonna, di una Madonna col Bambino che ci è stata prestata da Brera, che è un'opera e forse è l'opera più leonardesca fra quelle che sono esposte, che sono anche state eseguite nell'ambiente leonardesco milanese. Così come è curioso anche citare un'opera che è stata prestata dal Museo Jacques Marandré di Parigi, che raffigura il martirio di San Sebastiano, che è particolarmente interessante perché è un'opera sospesa fra i leonardeschi, i pittori milanesi e in particolare Zenale e lo stesso Sodoma, e la cui attribuzione ha ondeggiato dapprima verso Sodoma, è entrato nella collezione Jacques Marandré con l'attribuzione a Sodoma, poi studiosi milanesi hanno proposto un riferimento a Zenale, che forse adesso, sul quale forse adesso si può tornare un po' indietro. Rimane un'opera incerta fra i due pittori e che viene un po' presentata come un enigma, ecco, al quale forse dopo la mostra si potrà dare una soluzione.
0: Serena d'Italia, ecco, mentre ci spostiamo nuovamente, questo tipo di mostre, alla cui base c'è anche un grande lavoro scientifico, sono per il pubblico anche un'occasione per scoprire dei nomi, perché insomma voi ne avete citati tanti che al grande pubblico possono dire quasi niente. Questo mi sembra importante, questo metterli in relazione magari con dei grandi e permettere al pubblico anche di fare delle scoperte.
1: Sì, e soprattutto secondo me ci permette di restituire in realtà la complessità, non solo di questo periodo storico-artistico, ecco, in generale della storia dell'arte, dove maestri, soprattutto nei grandi cantieri, come ad esempio abbiamo citato le Stanze Vaticane, dove diversi maestri di provenienze e anche di livello qualitativo diverso spesso si trovano a collaborare in uno scambio, in un arricchimento reciproco.
0: Qui facciamo una piccola deviazione in una stanza dove da una parte c'è una timeline e dall'altra parte un Gesù bambino che è un frammento di un'opera più importante di Pinturicchio, che insomma per Sodoma ha voluto dire qualcosa.
1: Sì, Pinturicchio è uno degli artisti più guardati dai pittori nord italiani, lombardi e piemontesi che vanno in centro Italia, in Toscana e a Roma. Probabilmente era quello più accostante per loro nelle loro corde. Questo frammento che ci è stato prestato dalla Fondazione Guglielmo Giordano di Perugia è molto importante perché proviene dalle stanze di Alessandro Borgia in Vaticano e fa parte di un affresco che è dipinto da Pinturicchio intorno al 1492-93, l'affresco è stato poi smantellato, quindi si è salvato solamente questo frammento presentato in mostra, però è un'opera che appunto Sodoma, quando arriva a Roma, può già sicuramente vedere, quindi esisteva già. E poi Sodoma rincontrerà Pinturicchio più avanti anche in Toscana.

0: altra sezione. E Vittorio Natale, qui cosa ci racconta la mostra?
1: Beh, in questa sezione sono raccolte alcune opere che documentano gli scambi fra il Piemonte e l'Italia centrale negli anni in cui anche Sodoma si reca a Roma. In particolare sono presenti opere di Macrino d'Alba, un pittore attivo nel marchesato paleologo, fra cui una grande pala che ci è stata prestata dai Musei Capitolini, che si colloca più o meno nello stessi anni in cui Pintoricchio dipingeva le stanze vaticane a cui si accennava prima Serena d'Italia, e nel quale si vede anche, si può leggere come anche un pittore come Macrino guardasse proprio a Pintoricchio per in qualche modo far rinascere la pittura antica della classicità. Pintoricchio era un po', aveva potuto studiare appunto la pittura anche romana della Domus Aurea, le grottesche eccetera, e quindi un pittore molto guardato anche da un pittore come Macrino, che come Gaudenzio Ferrari qualche anno dopo è un altro pittore piemontese che si reca a Roma insieme a un altro Ferrari che si chiama Eusebio. Però sono tutti pittori che si recano a Roma, apprendono, guardano la pittura appunto di Pintoricchio, in qualche caso anche la pittura romana antica, e poi tornano in Piemonte diffondendo in Piemonte appunto la cultura delle grottesche e della classicità romana.
0: Mentre Sodoma da questa altezza temporale in poi diventa un pittore centro italiano a tutti gli effetti.
1: Esatto, Sodoma invece ha la sua fortuna fra Roma e Siena soprattutto, diventerà a Siena il più importante pittore della prima metà del Cinquecento, protetto da personaggi importantissimi come i Chigi, banchieri papali ricchissimi, per i quali dipinge molte opere, e a Roma la stessa Farnesina, cioè la villa di Agostino Chigi sul Tevere, dove affresca la stanza da letto, fra l'altro con dei soggetti con molti riferimenti anche esoterici, no? Per Agostino Chigi, anche a Siena cappelle e le residenze di questa famiglia senese.
0: Senese d'Italia, già quando ci avete illustrato l'atto di apprendistato si parlava dell'applicazione di varie tecniche, quindi non solo la pittura ma l'affresco ed altre cose. Ecco, anche in questa sala sono un po' documentati.
2: Sì, l'ultima sala documenta la maturità dell'artista e anche appunto un po' il suo fare eclettico. Sicuramente era molto versato nell'affresco, come dimostrato dai cicli di Subiaco in Lazio e poi di Sant'Anna in Camprena e di Monte Oliveto in Toscana, ma è anche un artista versatile dal punto di vista dei soggetti, perché abbiamo appunto in quest'ultima sala una bella alternanza di soggetti sia sacri che profani, e anche nel formato. Ad esempio lui, una volta arrivato in Toscana, adotta, probabilmente guardando Pintoricchio, ma in generale era un formato molto amato dai committenti toscani, adotta il formato rotondo, che è una cosa che invece in Nord Italia non si utilizza.
0: Ecco, io adesso vi proporrei proprio in questa l'ultima sala di fare un po' delle tappe di fronte, vi faccio alternare al microfono per raccontarci un po' i quadri che ci accolgono in questa parete principale. Ecco, Vittorio Natale.
1: Sì, una delle opere che apre questa rassegna, diciamo, finale è questa, è un'allegoria dell'amore celeste che proviene dalla collezione Chigi Saracini di Siena, ci è stata prestata da questa istituzione, e come vedete Chigi è un nome che ritorna, quindi è un dipinto che ha una provenienza, una committenza Chigi. È molto curioso, raffigura una figura femminile che con una mano sta spegnendo un fuoco che è su un'ara, con sotto la scritta in latino stinsi terrenas, cioè ho spento le cose terrene, e con l'altra mano accende invece il fuoco presso un cartiglio di stile classico dove c'è scritto celestes, cioè nello stesso tempo accendo invece le cose ultraterrene, le cose celesti.
0: Serena d'Italia.
2: Sì.
0: Ci fermiamo dove ora?
2: Ci fermiamo davanti a un dipinto che ha fatto poca strada, perché viene dai Musei Reali di Torino, però sicuramente qui può essere visto, appunto, inserito nel percorso dell'artista, e vuole anche richiamare, parlando sempre di temi, diciamo, non sacri, il grande successo che ebbero le Lucrezie dell'artista. Sodoma era molto apprezzato per questo soggetto, lo dipinge per alcuni committenti veramente importanti come Giuliano de' Medici e come lo stesso Papa Leone X, e che gli diedero, insomma, grande fortuna e grande celebrità proprio in vita tra i contemporanei.
1: È presente in mostra anche questo un tondo che raffigura l'adorazione del bambino con il San Giovannino, che è particolarmente interessante per la provenienza, perché proviene dal Museo Borgogna di Vercelli. Il Museo Borgogna di Vercelli è un museo che è nato intorno alla collezione di questo ricco imprenditore vercellese nella seconda metà dell'Ottocento, che era appunto Francesco Borgogna, e il quale naturalmente nella sua collezione voleva assolutamente inserire un'opera di Sodoma, considerata dopo le scoperte archivistiche che erano state fatte da Bruzza e che restituivano la patria, diciamo, di Sodoma a Vercelli. Quindi questo collezionista vuole assolutamente che questo artista sia rappresentato nelle sue collezioni, e quindi acquista in asta questo un tondo attribuito appunto a Sodoma, e a Sodoma promuove anche la realizzazione di un busto ritratto che oggi è esposto nella piazza principale di questa città piemontese.
0: E adesso ci fermiamo forse a quella che, insomma, idealmente è l'ultima opera della mostra. Anche qui c'è uno scarto stilistico molto consistente.
2: Sì, la Pietà, che ci è stata prestata dalla Galleria Borghese di Roma, è un'opera di Sodoma databile ormai all'ultima fase di attività, intorno al 1535-40, lui morirà poi nel 49, ed è un'opera ormai dal punto di vista stilistico completamente diversa, insomma, da quello che era lo stile della sua giovinezza. Abbiamo scelto però di nuovo un compianto proprio per far vedere come su questo stesso soggetto ci sia, insomma, proprio un'evoluzione dell'artista, e siamo qua ormai in un clima pienamente inserito in quello che è il manierismo toscano di quel momento.
0: Una piccolissima altra sezione che invece è nuovamente documentaria come quella iniziale, che appunto anche questa riveste un certo interesse. Perché?
2: Perché racconta un po' questa fortuna altalenante dell'artista, che quindi, diciamo, ha avuto un posto di grande rilievo nel panorama della sua epoca, e poi è stato gradualmente un po' dimenticato. Addirittura a un certo punto si perde proprio la notizia della sua origine vercellese, viene considerato un artista toscano tout court. Nel 1862 viene riscoperto il contratto di apprendistato che abbiamo visto all'inizio, e quindi diventa chiaro che lui in realtà è originario di Vercelli. E a cavallo tra 8 e 900 l'artista viene riscoperto e gli vengono dedicate diverse opere, sia di tipo storico-artistico, ma anche ad esempio un poema all'inizio del Novecento intitolato Il Mattaccio, quindi anche opere di tipo letterario.
0: Bene, io vi ringrazio per questo, insomma, privilegio che ci avete concesso. Io sono una persona, lo dico, poco social, però chiedo sempre alle guide eccellenti, quindi ai curatori che ci accompagnano nelle mostre, di esprimere un pensiero rispetto a cosa, dopo tanta fatica, perché sappiamo quanto fatica costa allestire le mostre per l'organizzazione, per i prestiti, per l'immenso lavoro scientifico, cosa vorreste, con quale immagine vorreste che un visitatore uscisse da questa mostra, avendo imparato una cosa?
2: Ma a me piacerebbe che il visitatore uscisse in grado di dare un volto a un artista che è ricordato per il nome, diciamo, soprattutto per il soprannome, ma è un artista che appunto viene menzionato dai manuali scolastici, e in realtà spesso appunto per il pubblico non ha poi una vera fisionomia, non è immediatamente riconoscibile.
1: Ma sì, direi che un artista coraggioso, molto curioso, quasi bulimico, che assorbe gli stimoli dei pittori con cui entra in contatto, delle opere con cui entra in contatto e anche osservando la natura, e rielabora il tutto in uno stile personale, ed è uno stile di vita che insegna molto anche a tutti noi, ecco.

0: frattempo ci ha raggiunto il Luca Mana, che è il terzo curatore. Noi abbiamo appunto siamo stati accompagnati dagli altri due, ma in questo contesto anche il direttore del Museo di Arti Decorative a Corsio Metto, dove la mostra si svolge. Ecco, ci racconti qualcosa di questo luogo che magari non tutte le persone che vengono a Torino visitano come prima cosa, così li invitiamo a venire oltre per la mostra anche per il museo.
1: Allora, grazie. Il Museo di Arti Decorative a Corsio Metto nasce come museo di impresa nel 1999 dal desiderio, dalla volontà di Giulio Metto di continuare a fare l'antiquario arredatore, che era stata la specialità di Pietro Accorsi, che è stato uno dei più importanti mercanti d'arte del XX secolo. E morto Giulio Metto nel 2019, abbiamo intrapreso una nuova strada, quella di cercare di trasformare questo luogo non più in un museo d'impresa, che io non sono un antiquario, insomma, quindi non mi occupo di mercato d'arte, trasformarlo in un museo di arti decorative, quindi un museo che racconti sostanzialmente le eccellenze locali, nazionali e perché no anche internazionali, come in questo caso Sodoma. Soprattutto un museo che non vuole solamente raccontare il Piemonte per come è conosciuto oggi, a dire un territorio ricco di capolavori barocchi, per esempio le residenze sabaude. Il Piemonte e Torino in particolare sono molto di più, sono insomma una città che ha avuto una storia prima del 600, ha avuto una storia dopo del 700, e tra i nostri obiettivi c'è quello di raccontare appunto eccellenze legate al Rinascimento, legate al Novecento, perché per esempio se c'è un secolo in cui Torino ha sicuramente dato tanto è il Novecento, è il XX secolo, dire, con personaggi straordinari come Riccardo Gualino, o come esempi insomma di grandi esposizioni Italia 61, insomma, che nel 1961 ha cambiato in parte il volto di questa città.
0: Bene, allora io non faccio altro che ricordare le coordinate della mostra, invitare come sempre gli ascoltatori di Radio 3 Suite a venire di persona, perché noi l'abbiamo raccontata ma le opere e i luoghi vanno visti. La mostra Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, la conquista del Rinascimento, sarà visitabile fino al prossimo 6 settembre al Museo di Arti Decorative a Corsio Metto a Torino. È una mostra a cura di Serena d'Italia, Luca Mana, che è anche il direttore di questo museo, e Vittorio Natale, che ringrazio tutti e tre per averci accompagnato in questa visita.
1: Grazie a voi.
2: Grazie.
3: Molte grazie. Vi aspettiamo in mostra.

0: E questa era l'interessantissima chiacchierata di Monica D'Onofrio con due, in realtà alla fine, poi alla fine tutte e tre, i curatori della mostra Giovanni Antonio Bazzi, detto il Sodoma, la conquista del Rinascimento, ovvero Serena d'Italia, Luca Mana e Vittorio Natale, a Torino, al Museo delle Arti Decorative a Corsio Metto, su cui abbiamo avuto anche qualche notazione generale, andrà avanti fino al 6 settembre. Adesso chiudiamo la nostra puntata con la presentazione di un libro molto interessante di Lidia Bramani, musicologa, a lungo collaboratrice di Claudio Abbado e veramente studiosa finissima dell'opera di Mozart e anche del suo contesto storico e filosofico. Un libro dedicato questa volta al Don Giovanni, Mozart, massone e illuminista, che esce per Il Saggiatore, come per Il Saggiatore era uscito anche il precedente libro della Bramani dedicato alle nozze di Figaro. Io dichiaro subito che potremo soltanto toccare con l'autore alcune dei nodi di questo testo, che è ponderoso, ma che veramente va letto prendendosi il tempo e il piacere di perderci, sì, cioè di seguire a passo lento le argomentazioni. Questo per tre motivi. Il primo perché la tesi, che è argomentata in maniera oltremodo stringente, è piuttosto provocatoria, ovvero che l'interpretazione corrente del Don Giovanni, lettura apparentemente progressista, che vede come una figura prometeica, scusate, faustiana, un cultore della libertà nel senso più puro, che non soltanto rifiuta ma trascende addirittura le regole della morale perché va oltre, in realtà un travisamento frutto di una serie di incrostazioni otto-novecentesche, ma molto lontano da quello che era appunto il sostrato filosofico del pensiero di Mozart. Secondo, perché bisogna leggerlo dall'inizio alla fine? Perché il materiale con cui è costruito è veramente ricchissimo e va dalla pubblicistica filosofica alla coeva, ma non soltanto, alla corrispondenza dei Mozart, a tutta una serie di documentazioni relative alle attività di Mozart insieme alla massoneria, evidentemente analisi delle partiture. E poi, terzo motivo, perché attraverso questa documentazione Lidia Bramani cerca di farci capire qual è in realtà l'attualità del manifesto umanista, così lo definisce, che è il Don Giovanni. Ma io voglio cominciare, prima di ascoltarla e di cominciare a parlare con lei, la famosa aria dello Champagne, Finkan dal vino, dall'atto primo, che ci fa un po' tracciare anche musicalmente quella che in realtà Mozart traccia. Della psicologia del personaggio di Don Giovanni. Don Giovanni qui è Simon Killyside in una leggendaria interpretazione con Claudia Abbado e la Chamber Orchestra of Europe.
1: Finta da vino, calda la testa, una gran festa va a preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar.

0: La voce di Simon Killiside in questo mefistofelico Don Giovanni con Claudia Abbado e la Chamber Orchestra of Europe, un ascolto che ci introduce al nostro approfondimento su Don Giovanni, Mozart massone e illuminista di Lidia Bramani, a cui do il benvenuto. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a lei, buonasera a voi.
0: Buonasera, allora Lidia Bramani, ci sarebbero tante cose da dire, ma partiamo andando proprio in medias res. La parola libertà è una delle parole più travisate in relazione al concetto che ne ebbe Mozart e come viene interpretata e anche utilizzata strumentalmente dal personaggio di Don Giovanni. Vogliamo un po' correggere, diciamo, la traiettoria?
1: Sì, non è facile, ma ci sono tutti gli elementi per farlo, sia musicali in senso stretto, sia drammaturgici, perché Don Giovanni in realtà fa un uso della libertà che è l'esatto opposto di quello in cui Mozart credeva e che per esempio decanta nel quasi contemporaneo Lied appunto alla libertà, che scrive insieme a un compagno di loggia e soprattutto a uno scrittore, giornalista, giacobino, impegnato nel flusso e nella diffusione dell'illuminismo viennese. E quindi è chiaro che la libertà ha due facce, è quella che Don Giovanni continua a sbandierare e che sbandiererà anche alla fine dell'atto primo, nel suo famoso appunto Viva la libertà, che grida dicendo è aperto a tutti quanti, quando in realtà sta organizzando la festa che abbiamo appena sentito nell'aria Finca Andalvino, ha proprio costruito scientemente con un intento canaglia palese. E tant'è vero che quest'aria, che è l'unica aria che Mozart affida a Don Giovanni, perché le altre due non sono in prima persona, ma sono nei panni del servo, è comunque un'aria che dialogica, che lui rivolge a Leporello, perché gli dà degli ordini, dà degli ordini al suo servo. Ecco, questo progetto manipolatorio che lui esprime chiaramente, seppur in modo vorticoso, in questa aria, in questo presto, in realtà nel finale primo porterà con le tre danze annunciate, l'abbiamo sentito nell'aria che è stata appena trasmessa, che ci sarà una serie di danze che Don Giovanni vuole che non abbiano alcun ordine e mette in lista, lui ha la mania delle
0: Sì.
1: liste, anche le danze in questo caso, e quindi il minuetto, la follia, l'alemanna, poi diventeranno nel finale primo minuetto, contraddanza e alemanna. Il tutto perché, lo dice chiaramente, ha la mia lista domani mattina ad una decina devi aumentare, rivolto ovviamente a Leporello.
0: E la lista,
1: Quindi
0: ovviamente, il
1: niente di
0: famoso
1: molto
0: catalogo, insomma.
1: esatto, ma anche musicalmente, perché è chiaro che a me ha fatto molto piacere che lei abbia parlato della mia ricostruzione del contesto storico-filosofico in cui Mozart era immerso, difficile da credere per chi è rimasto legato a questo personaggio totalmente inventato e frainteso, che lo vede bambinone, geniale, eccetera, eccetera, lo sappiamo, no? Quello del film Amadeus.
0: Sì.
1: Ma non è che il film Amadeus se lo sia inventato, c'è tutto uno stratificarsi anche proprio nella musicologia, nella letteratura, eccetera, eccetera. Qui non c'è ovviamente il tempo per parlarne, però quello che mi interessa così focalizzare è che quando lui in quest'aria progetta di aumentare la sua lista di 10 ragazze, sta meditando di manipolare lo stesso popolo contadino, che poi alla fine Don Giovanni in realtà si schiatterà pienamente, perché in fondo l'unica coppia davvero felice sarà quella di Zerlina Masetto. E quindi lui non riesce a rovinare quel matrimonio dei due contadini in cui è entrato a gamba tesa, ma in realtà diventerà proprio un vortice. Diventerà un vortice nel quale Don Giovanni vuole coinvolgere le ragazze, le donne, ed è esattamente quello che succede nelle discoteche, ohimè, ancora nel nostro XXI secolo, cioè tra droga e alcol, ma soprattutto alcol ancora oggi,
0: Ancora oggi.
1: si cerca di arrivare a stuprare. E Zerlina, proprio quando lui attuerà questo progetto, e ci saranno le famose tre danze, quindi Mozart è geniale nell'anticipare questo
0: Programma.
1: progetto proprio canaglia, questo programma canaglia, che poi si realizzerà e che sfocerà in due tentativi di stupro verso Zerlina, che culmineranno con la presa di posizione di Masetto e dei tre nobili, Ottavia, Anna e Zerlino, che correranno in soccorso a Zerlina. E questo sì è veramente trasgressivo, questo sì fa pensare alla libertà nella quale Mozart, illuminista, massone, credeva profondamente, cioè che nessuno va a dirle: ma tu come eri, hai amoreggiato con Don Giovanni e adesso ti lamenti perché lui tenta di stuprarti. No, assolutamente no, anzi, questo gesto considerato orrendo porterà lentamente alla catastrofe Don Giovanni, catastrofe che poi è ovviamente simbolica e consiste più che altro in uno smacco esistenziale,
0: Sì.
1: non certo in una sconfitta, diciamo, dovuta al fatto che Don Giovanni, come spesso viene detto, verrebbe cacciato in un inferno abramitico. Allora avrebbe senso farne l'eroe che non vuole pentirsi, eccetera, eccetera. Ma questo è un travisamento totale, perché in realtà Don Giovanni rappresenta quello che oggi potrebbe essere il binomio sesso-potere, di cui l'estremo è rappresentato dalla vicenda Epstein, che fa venire la pelle d'oca solo a pensarci, ma che in realtà serpeggia, come io dico, a un certo punto, il mondo è pieno di Don Giovanni part-time, no?
0: Sì.
1: Quelli che manipolano, ingannano. Ecco. Musicalmente, dico l'ultima cosa perché avete appena fatto sentire Finca Andalvino, quest'aria, che è l'unica, dicevo, delle tre che il personaggio canta essendo se stesso, ma come le altre due, è di una povertà armonica indicibile, e quindi dà la misura di un correre frenetico, un correre all'impazzata per nascondersi da se stessi, dal vuoto, quel vuoto armonico, melodico, che invece non c'è assolutamente per altri personaggi, per
0: Ecco,
1: quasi tutti i personaggi
0: vogliamo
1: dell'opera.
0: ascoltare a questo proposito, visto che appunto il povero Don Ottavio, che invece è un personaggio nobile, è
1: Già.
0: un personaggio che in realtà è in una grande sintonia in relazione a quello che noi sappiamo degli ideali di Mozart, dei rapporti fra
1: Certo.
0: gli umani, eccetera, è più dalla corrispondenza di Mozart. Mozart sembra molto più vicino a Don Ottavio che a Don
1: Senza
0: Giovanni,
1: dubbio.
0: e lei, diciamo, lo illustra con dovizia di particolari. Vogliamo ascoltare una delle più belle arie che scrive Mozart nel Don Giovanni, proprio quella di Don Ottavio, ovvero Dalla sua pace. In questo caso, il nostro Don Ottavio, sempre dalla edizione di Abbado, è Uwe Heilmann.

Allora, evidentemente questo era il mio tesoro intanto, quindi abbiamo sentito perlomeno l'inizio dell'altra aria. Noi avevamo scelto appunto dalla sua pace. Non so se è già pronta e possiamo mandarla. Sì.

0: E questa era l'aria di Don Ottavio dalla sua pace. Don Ottavio era Uwe Heilmann nella interpretazione con la Chamber Orchestra of Europe diretta da Claudio Abbado. C'è un capitolo, Lidia Bramani, del suo libro dedicato alla statura musicale e umana di Ottavio che in qualche modo lo riscatta da letture, diciamo anche un po' canzonatorie che sono state date. Cioè, mi è venuto in mente, per esempio, un po' la ridicolizzazione del personaggio. Non so se lei ha visto la recente regia di Castellucci, dove, insomma, dove Michael Spires ci ha anche un po' giocato, insomma, però. È effettivamente un po' caratterizzato, un po' caricaturalizzato. Questo capitolo su Don Ottavio è nella parte relativa alla versione viennese. Ecco, perché parlare un po' delle diverse versioni ci aiuta ancora di più, paradossalmente, a entrare meglio nella materia filosofica del Don Giovanni?
1: Sì, guardi, io partirei, visto che l'abbiamo appena ascoltata e gli ascoltatori appunto ce l'hanno ancora nell'orecchio, proprio dalla musica per arrivare a risponderle. Abbiamo sentito prima l'aria di Don Giovanni, vorticosa, frenetica, un capolavoro per rendere il nulla, il vuoto, la paura, la mancanza di empatia. E altrettanto capolavoro è quest'aria dalla sua pace, ma con totale identificazione, perché è una reintrospettiva, è un'aria d'affetto, con una preziosità melodica, timbrica, armonica, che io spiego dettagliatamente, nel mio libro, anche se spero in modo comprensibile a tutti, perché gli aspetti tecnici, che poi sono quelli che metodologicamente per me sono la base, è da quelli che parto, però li metto in nota

0: Ecco, io in nota metto per il musicista in che cosa consiste battuta per battuta l'accordo incredibile, visionario, usato in determinati punti, per esempio il minore su morte mi dà che fa venire i brividi, o la modulazione audace che va verso una tonalità in attesa quando lui canta e non ho bene, sella non l'ha, con delle modulazioni, delle armonie che ritroviamo quando Zerlina griderà scellerato, quando Don Giovanni cercherà di violentarla, e l'ho citato precedentemente, quindi non a caso, nel finale primo, e anche all'arrivo del Commendatore nel finale secondo, lo stesso proprio procedimento armonico profondo, poliedrico, visionario, che sempre accompagna Ottavio e Anna. Ecco, questa linea morbida in una tessitura alta, che tra l'altro per un tenore dell'epoca non era banale, perché
1: Certo.
0: cioè, necessitava da questo tenore che poi anticipa il primo amoroso, l'eroe ottocentesco, non baritoneggia più e addirittura ha dei salti nella voce che vanno affrontati sul fiato, e anche la necessità di mantenere una linea morbida nella tessitura alta, con continue sfumature dinamiche che spesso si attribuiscono a Beethoven, ma io, avendo studiato Don Giovanni battuta per battuta, sono sbalordita dalla proprio cura microscopica, da miniatura, scusate, delle dinamiche. E in quest'aria tutto è di profondità incredibile: la melodia, il timbro, le dinamiche e soprattutto l'armonia, che è quella che ci dà la chiave di comprensione della drammaturgia mozartiana. E che io credo che, se il musicista avrà voglia di andare a vedere la mia nota, l'ascoltatore appassionato e curioso, andando anche solo su YouTube a riascoltarsi questa aria, potrà veramente percepire, anche senza sapere tecnicamente in che cosa consiste, proprio sulle frasi salienti, come e non ho bene se la non ha, o la modulazione al minore su morte mi dà. E questo perché comunque all'epoca i teorici, e lo stesso Mozart lo dice e lo sostiene anche proprio teoricamente anche lui, sono convinti che nell'opera la musica e il testo debbano fondersi, debbano respirare insieme, ed è quello che avviene in quest'aria incredibile. E qui rispondo anche, e chiudo su quest'aria, però rispondo anche a quello che lei diceva delle due versioni del Don Giovanni, cioè la prima del 1787 a Praga, la seconda del 1788 a Vienna. Io ovviamente non ho qui il tempo per spiegare perché Mozart a Vienna si sentisse a proprio agio, con le spalle parate dal circolo di massoni, illuministi, protettori, amici, che poi erano anche consiglieri di Giuseppe II, e il legame tra Mozart e Giuseppe II era
1: Sì,
0: fortissimo. Io lo dimostro anche qui, se uno voglia andare a
1: documenti
0: vedersi
1: alla
0: poi.
1: mano. Sì, lei smonta tutta una serie di bufale dal rapporto fra
0: E
1: Leopold. Sì,
0: chiunque,
1: sì, sì, sì.
0: esatto. E anche con il padre, un'altra delle bufale incredibili è questo rapporto conflittuale, che non fu assolutamente conflittuale, che ebbe qualche fisiologica screzio, come fra qualsiasi genitore e figlio, ma che in realtà è proprio l'opposto, nel senso che quando Mozart scrive il Don Giovanni, sicuramente il tema della morte era molto forte, molto vivo in lui, perché il padre muore proprio quando lui ha appena cominciato a comporlo, e scrive al suo caro amico: è morto mio padre, il migliore dei padri. Lei si può immaginare come io mi posso sentire. Padre che era appena andato a trovarlo 2 anni prima, che si era iniziato alla massoneria anche lui, e al quale aveva appena scritto, sapendolo ammalato, dicendogli: mi faccia sapere se davvero non sta bene, perché io correrò fra le sue braccia nel modo più veloce in cui un essere umano possa farlo. Ecco, in questo spirito Mozart scrive il Don Giovanni, perché crede nel legame tra i vivi e i morti, che peraltro era una delle basi della filosofia massonica e anche del suo essere cristiano, seppure con sfumature sincretiche e con apertura tipica di quegli anni, alla quasi una sorta di fusione, di disponibilità reciproca tra le varie fedi. Ecco, ma io volevo dire questo: se nel 1788 Mozart fa delle modifiche, le fa perché le vuole fare, non perché i cantanti del nuovo cast volevano un'aria in più, un'aria in meno. Mozart, prima di scegliere il libretto delle nozze di Figaro, scarta più di 100 libretti, e lo sappiamo, abbiamo i documenti. Quindi non era uno che faceva le cose solo per andare incontro a un cantante, e non l'avrebbe fatto con la logica drammaturgica della nuova versione, della quale io ovviamente non posso parlare adesso a voi, ma posso solo dirvi questo: tenete conto che fin Candalvino, che avete ascoltato prima dell'opera Dalla sua pace, nella versione viennese seguirà l'aria Dalla sua pace, che sostituisce Il mio tesoro intanto, che molto correttamente avete fatto sentire, anche se solo l'incipit, perché comunque dà la misura del baratro tra le due arie. Mozart ha voluto rendere Ottavio, che già musicalmente è importantissimo, ancora più profondo, ancora più alto. Gli toglie un'aria virtuosistica, bella, bellissima, ma più da cliché, e gli dà un'aria introspettiva che veramente definisce un nuovo ruolo di tenore. In più, Dalla sua pace, che viene inserita nel primo atto, mentre Il mio tesoro intanto era nel secondo, si inserisce quindi sì prima di Fin Candalvino, quindi creando un contrasto tra i due che non è solo etico e drammaturgico, ma è soprattutto musicale, ma si lega in un modo incredibile all'aria di Anna precedente, e che ha proprio degli elementi musicali in comune. Io li analizzo tutti e li spiego in modo comprensibile invece a chi non è in grado di andare nel dettaglio tecnico, ma può comprendere pienamente e godere pienamente della incredibile coerenza musicale, filosofica, drammaturgica di Mozart. Ed ecco allora che in Orsai chi l'onore di Anna, che precede questa nuova aria scritta appositamente da Mozart, troviamo degli elementi musicali che ritornano ogni volta che c'è il loro amore. Ritorneranno nel secondo atto nell'aria di Anna, Non mi dir bellido il mio, e torneranno nel larghetto, grande duetto d'amore fra di loro, prima dell'antichissima canzone che chiude il finale secondo, quando lei chiede un anno ancora, e anche lì naturalmente il luogo comune si scatena nel dire: ah sì, questa donna fredda che chiede ancora un anno ancora. Anna è un'eroina illuminista, è una donna di spessore, ha una vocalità e delle armonie che sono veramente da eroina di opera seria. È ovvio che non può cancellare un omicidio del padre derivato dalla sua difesa, ribellione, sì, potente all'idea di non essere, di non fare la vittima, ma di voler incastrare, diciamo, quello che ha osato farle quella violenza orrenda di entrare nella sua camera. È chiaro che lei non può che chiedere un anno ancora, ma quel duetto lì, quel larghetto prima della canzone conclusiva, riprende gli stessi elementi melodici e armonici di Orsai chi l'onore e di Non mi dir bellido il mio. Quindi insomma, diciamo che c'è proprio una sorta di pasola, incastro musicale, armonico, melodico, che ovviamente corrisponde alla profondità di pensiero di Mozart. Certo che se noi continuiamo a fraintendere tutto a partire da chi fosse veramente Mozart, facciamo fatica a mettere insieme i pezzi. E ultimissima cosa, poi veramente smetto.
1: Qua io anche se è un piacere ascoltarla, perché comunque uno ha un'idea anche dal suo parlare, diciamo, della ricchezza del libro, effettivamente.
0: Grazie. No, comunque volevo proprio solo dire che ho detto che questo larghetto nel quale prima della canzone che chiude il finale secondo, che è una sorta di morale che tra l'altro è tratta dal Don Giovanni di Goldoni, e Mozart amava molto sia Goldoni che Molière, quindi questi sono i punti di riferimento di Mozart, non quelli che sono venuti dopo o quelli che l'hanno preceduto, certo, di secoli. Quei due erano i punti di riferimento, e quei due testi possono aiutarci anche a capire. Ecco, in quella prima della canzone conclusiva, Masetto e Zerlina, che sono i due personaggi contadini russo-vianamente capaci di guardare avanti e di portare l'umanità a un progresso fuori da artificiosità, fuori dal divario sociale, cioè tutti i temi che venivano affrontati in quegli anni, ma festeggiano che Don Giovanni sia andato nelle braccia di Proserpina e Pluton, sempre per riallacciarsi a quel che dicevo prima, che non c'entra proprio niente l'idea di un Don Giovanni che si ribella alla dottrina.
1: Assolutamente.
0: Don Giovanni vuole che le regole del buon costume rimangano tale, perché lui si eccita solo violandole.
1: Soltanto violandole. Noi invece dobbiamo andare fra poco fra le braccia di Morfeo, purtroppo, perché siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Però veramente grazie Lidia Bramani per essere...
0: No, grazie a lei, scusi se l'ho travolta, ma è veramente molto difficile riuscire a spiegare la poliedricità del Don Giovanni di Mozart.
1: Certamente.
0: Però vale la pena di provarci.
1: Assolutamente, ci è riuscita molto bene con il suo libro Don Giovanni, Mozart, massone illuminista, che esce per il Saggiatore. Siamo arrivati, grazie ancora a Lidia Bramani, siamo arrivati alla fine di Radio 3 Suite, realizzato da Monica D'Onofri, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri per la cura di Bruno Ruffolo. Grazie a Andrea Perrone e a Giulio Salvatelli alla consola, Gianni Grimaldi in regia. Renata Scognamiglio vi dà appuntamento a domani. Tutte le nostre puntate sono disponibili su Rai Play Sound. Dopo di noi Battiti, e quindi buonanotte.

0: Il sestetto di Miles Davis a Newport, il brano era A Liu Cha, brano firmato da Charlie Parker. Siamo nel luglio del 1958 e Miles in questo periodo torna ancora ogni tanto a frequentare quel bebop che lo aveva portato sulle scene giovanissimo, proprio accanto a Bird. Lo stesso sestetto che entrerà in studio un anno dopo per registrare Kind of Blue, altro capolavoro di Davis e un'altra svolta nel percorso del trombettista. Un percorso punteggiato da grandi innovazioni, anticipazioni, rivoluzioni che possono sembrare fasi diverse e separate, ma che in realtà fanno parte di un processo coerente segnato dalle grandi qualità del trombettista, il suo pensiero, il suo carisma, la sua capacità di mettere insieme i progetti, di scegliere i musicisti giusti e di dirigere i gruppi al meglio. Un breve inserto e un breve saluto con qualche sfasamento temporale per introdurre la puntata di questa notte interamente dedicata a Miles Davis per festeggiarlo a 100 anni dalla nascita. Nascita avvenuta il 26 maggio del 1926. Buonanotte, bentrovati all'ascolto da parte di Antonio Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili. Diamo subito qualche informazione legata alla trasmissione. Battiti@rai.it è il nostro indirizzo di posta elettronica. Battiti Radio 3 è la nostra pagina Facebook, dove trovate le anticipazioni e le scalette relative alle puntate quotidiane. Mentre se volete ascoltare Battiti in streaming, potete farlo in diretta o in differita con la piattaforma App Web Rai Play Sound. Radio 3 ha ricordato Miles Davis questa settimana e continuerà a farlo nei mesi a venire con una serie di iniziative. Questa notte noi abbiamo pensato di riproporvi una puntata speciale che avevamo confezionato in occasione dei 30 anni della morte, una puntata a più voci. Buon ascolto.
1: Noi qui a Battiti per raccontare Miles Davis abbiamo scelto di chiedere a 9 persone, tutte legate al mondo del jazz e alla musica di Davis, ognuna con un suo sguardo specifico, sia professionale sia personale. Abbiamo chiesto a ognuno di scegliere un brano e di commentarlo per noi. 9 schizzi quindi, che vanno a comporre i nostri Sketches of Miles, così abbiamo voluto intitolare questa puntata. 9 racconti che ci arrivano da 3 trombettisti di 3 generazioni diverse, come Enrico Rava, Ron Mazurek e Mirko Cisilino, e poi in ordine di apparizione ascolterete il critico e storico del jazz Claudio Sessa, il chitarrista e compositore, ma qui soprattutto nella veste di studioso ed esperto della musica di Davis, Enrico Merlin, l'organizzatore discografico Claudio Donà, lo scrittore Luca Ragagnin, il fotografo Roberto Masotti e poi l'organizzatore di concerti e grande conoscitore di jazz Luciano Linzi. Ringraziamo tutti di cuore per averci donato il loro tempo e le loro parole per questa puntata monografica su Miles Davis.
2: Buonasera, sono Enrico Rava. Miles Davis è probabilmente il motivo per cui io suono la tromba. L'ho visto quando avevo 17 anni a Torino, in un concerto strepitoso. Io avevo i suoi dischi, però non immaginavo che davvero mi potesse fare un effetto così dirompente. Per cui dopo quel concerto meraviglioso, tipo una settimana, 10 giorni dopo, mi sono comprato una tromba e ho cercato di impararla, e sicuramente Miles e Chet Baker sono i trombettisti che io ho ascoltato di più. Beh, non è solo il modo di suonare, che è un grandissimo artista, un senso drammaturgico degli assoli, non è solo fare delle note su degli accordi, il suono incredibile, la poesia, l'invenzione melodica, in più un carisma pazzesco, tant'è che anche in quel concerto lì, quando Miles non suonava e suonavano gli altri, comunque il pubblico continuava a guardare lui, un po' come Marlon Brando in Fronte del Porto, no? Quando l'abbiamo visto per la prima volta, che tutti guardavano Marlon Brando anche quando l'azione era da un'altra parte. Cioè è stato veramente una botta, è stato farmi vedere cosa vuol dire quando su un palcoscenico succede veramente qualcosa, ecco.

Secondo me una delle cose più riuscite di questa coppia Miles Davis, Gil Evans, no? Comunque perché questo disco in particolare, anche lui ha un peso importante nei miei ricordi, perché siamo nel 57, noi all'epoca in Italia non era come oggi per il jazz, era una roba da carbonari, c'era un concerto all'anno se tutto andava bene, noi giovanissimi musicisti dilettanti eravamo come dei carbonari, ci riunivamo in cantine, era una roba veramente, il pubblico era pochissimo, quindi i dischi, non è che c'erano i negozi di dischi con tutto, no, noi seguivamo sulle riviste americane tipo il Downbeat, che cosa era uscito, cosa non era uscito, poi andavamo nel nostro negozietto di fiducia e gli facciamo ordinare il disco in America. Quindi quando noi abbiamo visto che era uscito questo disco Miles Ahead, ovviamente l'abbiamo fatto ordinare immediatamente, ma non arrivava mai, noi eravamo sempre lì, ogni giorno arrivavamo, andavamo nel negozietto, non è ancora arrivato, abbiamo aspettato mesi, e quindi quando è arrivato è stato così come un regalo, un dono del cielo, una cosa meravigliosa che ci siamo ascoltati, io l'ho ascoltato 1 milione di volte senza esagerare, ecco, è stato proprio con l'arrivo del piacere di colpo, no? Quindi sono molto affezionato a questo disco, ma a parte questo è una bellezza strepitosa.

0: Hello, Rob Mazurek here, chiming in from Marfa, Texas, where I'm thinking quite a bit about Miles Davis and Miles' influence on me and the amazing musician and artist that he is. I first came across Miles, you know, when I was studying trumpet at a young age, and I must have been 13 or 14 when my trumpet teacher introduced me to the music of Miles Davis. I immediately went out to the record store, and one of the very first records I ever bought was Miles Davis' Bitches Brew. I brought that home. My mother and father looked at the record cover, and they thought I was off my rocker.
1: Sono Rob Mazurek, vi sto parlando da Marfa in Texas, dove sto pensando a Miles Davis, all'influenza che ha avuto su di me e a quanto sia stato fantastico come musicista e come artista. Miles è entrato nella mia vita da ragazzo quando studiavo la tromba, avrò avuto 13 o 14 anni quando il mio maestro mi introdusse alla sua musica. Andai subito a un negozio di dischi e Bitches Brew è stato uno dei primi dischi che ho comprato. Quando tornai a casa, i miei genitori videro la copertina del disco e pensarono che fossi fuori di testa. Ma andai in camera e con un piccolissimo giradischi di plastica verde ascoltai il disco fino a consumarlo. E quella prima esperienza mi portò ad acquistare altri dischi di Miles e tra questi quello che contiene la traccia che ho scelto. Forse il disco che ho ascoltato di più nella mia vita, cioè Fear the Kilimanjaro. Un disco di una modernità assoluta ancora oggi per il suono, il ritmo, l'armonia, l'improvvisazione, e Frenombra in particolare contiene tutti o quasi tutti gli elementi che mi appassionano nella musica. Da adolescente avevo un quartetto con cui cercavo di suonare i brani di Fear the Kilimanjaro così come erano interpretati nel disco. Ci presentammo per un concorso scolastico di gruppi jazz e suonammo proprio Frenombra e Contemplation di McCoy Tyner, laddove tutti gli altri gruppi invece proponevano standards arrangiati in modo classico. Arrivammo secondi nella competizione. Quando chiedemmo ai giurati il motivo del secondo posto, ci dissero che eravamo troppo creativi. Pensai quindi che erano completamente matti e che da quel momento avrei proseguito sulla mia strada cercando la massima creatività nella musica e nell'arte, guardando sempre avanti. E certamente Fear the Kilimanjaro e Frenombra in particolare mi ispirano e mi appassionano ancora oggi come la prima volta che li ho ascoltati.
0: I don't know what you want to call these judges. We were too creative. So for that moment on, I was like, man, these folks are out of their minds. I'm going to continue the path of creativity and be as creative as I can with music and art and keep pushing forward. And certainly, Fear the Kilimanjaro, the song Freilan Brun, is still as exciting to me and inspiring to me as when I first heard it.

Sono Claudio Sessa, mi occupo di jazz dagli anni 70 e se devo pensare al mio primo contatto da giovane appassionato alla musica di Miles Davis, mi accorgo che si è trattato soprattutto di dischi dal vivo, nel senso che quelli che restano nella mia memoria sono in primo luogo delle esibizioni dal vivo. Quindi probabilmente mi aveva molto colpito questa componente che è di tutti i grandi jazzisti, ma che poi in particolare è di Miles Davis, di un rapporto con il pubblico che è elettrico, che è magnetico. E tra l'altro Miles Davis appartiene alla grande stagione dei dischi dal vivo, in cui i tecnici del suono, le case discografiche avevano puntato molto su questa dimensione così spontanea, così autentica. Quindi tra i tanti dischi che mi sono rimasti nella memoria, nel cuore di un Miles Davis dal vivo, è quasi inevitabile cascare su una performance veramente impressionante che io conobbi in un vecchio long playing che si chiamava My Funny Valentine, Miles Davis in Concert, e rappresentava una parte dei brani suonati dal quintetto di Miles Davis alla Philharmonic Hall di New York il 12 febbraio del 1964.

la Philharmonic Hall era all'epoca qualcosa un po' come la Carnegie Hall, cioè uno spazio aperto soltanto ai musicisti classici, anzi soltanto alla Filarmonica di New York, e quindi l'occasione era molto speciale. E per l'occasione, soprattutto nei brani lenti, Miles Davis diede il meglio di sé. Ian Carr, che ha scritto un libro su Miles Davis, dice che questo disco è uno dei più grandi dischi dal vivo di tutta la storia del jazz. In questo disco è contenuto in particolare, ci sono tutti i brani bellissimi, ma è contenuto in particolare un Stella by Starlight, la famosa canzone, che è veramente da brividi e di cui io vorrei caldeggiare l'ascolto, anche solo i primi minuti. In realtà la versione è lunghissima, dura quasi un quarto d'ora, ma il momento capitale è l'apertura assolutamente lunare, in cui Davis comincia a accennare al tema, accompagnato prima soltanto dal pianoforte di Herbie Hancock, poi si aggiunge anche il contrabbasso di Ron Carter, e si crea una specie di terra di nessuno in cui questi tre musicisti si rispondono, si parlano vicendevolmente e creano un filo sonoro straordinariamente flebile ma teso allo spasimo, tanto che si sente distintamente il pubblico che trattiene il respiro, fino a quando è famoso questo brano anche perché c'è un urlo liberatorio dalla platea, emerge un grido perfettamente a tempo, tra l'altro si capisce che questo è un musicista, difatti poi si è raccontato che era il cantante Bebs Gonzales che era tra il pubblico. Da quel momento il brano si scioglie in un certo senso, entra anche Tony Williams, appena entrato, alla batteria, che anche lui partecipa di questo dialogo collettivo, e tutto l'assolo di Miles Davis è non solo straordinariamente intenso, ma attraversa territori espressivi fra loro anche contrastanti, ma che stanno perfettamente insieme. Io credo che ascoltare con attenzione i territori attraversati da Davis in questo assolo di 4 minuti e mezzo è farsi un'idea di tutto quello che un musicista del calibro di Davis può fare, tra l'altro con delle anticipazioni anche di fraseggi, di espressività che poi verranno ripresi 5-6 anni dopo dal Davis elettrico, per esempio. Ecco, secondo me questa gemma straordinaria, che poi lascia il passo al sassofonista del gruppo, che all'epoca era George Coleman, comunque certo tutto il brano è bellissimo, ma questi primi minuti sono qualcosa davvero di imperdibile, come probabilmente sono imperdibili altre decine di esecuzioni dal vivo di Miles Davis nell'arco di tutta la sua carriera, però mi sono soffermato su questo perché mi sembra che possa un po' racchiudere lo spirito un po' di tutto quello che noi riconosciamo, incontriamo nel suono e nel pensiero.

Buonasera a tutti, sono Enrico Merlin. Vi ringrazio tantissimo per avermi interpellato per questa cosa e questo omaggio a Miles Davis. Black Satin, sì, Black Satin. Perché Black Satin da On the Corner? Perché On the Corner è un disco che non è stato mai molto amato dagli appassionati di jazz in genere, in particolare da molti anche appassionati di Miles Davis, un disco che è visto un po' così, un po' fuori registro, ma in realtà è un album fondamentale e questa cosa l'abbiamo visto soprattutto 20 anni dopo, negli anni 90, quando la scena trip hop in qualche maniera se n'è appropriata nelle dinamiche espressive, timbriche, ritmiche, creando dei nuovi artefatti sonori che a quel mondo facevano riferimento. In fondo On the Corner è un disco nel quale nasce la world music in qualche maniera, perché Miles Davis ha quest'idea straordinaria di mettere insieme delle sezioni diverse, una sezione indiana con sitar, tabla, una sezione che fa riferimento alla musica afroamericana, del jazz, dell'improvvisazione, ovviamente, che ha il suo mondo di lezione, però poi troviamo dentro elementi rock, elementi funk, elementi africani, elementi anche sudamericani, appunto con le percussioni

0: così, e questo mondo sonoro diventa effettivamente un mondo da esplorare. Apparentemente sono solo due brani nel disco con variazioni, lo sono di fatto, ma lo sono anche molto di più per via di questa multistratificazione proprio della musica.
1: Because they thought I was an accident. White people are funny. They, you know, in America, they thought that I just woke up one morning and had the blues and started playing the trumpet. But it don't go like that, and you can't explain that to them. So now they understand, you know. So I just said, well, now they know I'm not an accident.
2: Buonasera, sono Claudio Donà. Voglio ricordare Miles Davis, forse il jazzista che più di ogni altro ha influenzato il mio percorso musicale e che ho incontrato in tre diverse fasi della mia vita, da appassionato, da critico ed infine da organizzatore di concerti. Dunque il brano è tratto dall'album Jack Johnson, una colonna sonora di un documentario che fu commissionata a Miles Davis nel 1970. Non è tra i dischi più gettonati del Miles elettrico, anche perché non era fatto con la sua solita formazione, quella di allora. C'era un gruppo stranamente assortito, c'era il suo chitarrista John McLaughlin, Debbie Hancock all'organo e stranamente c'era Billy Cobham alla batteria, che non era il suo batterista, allora era Jack DeJohnette. Ma c'ha un groove quel pezzo incredibile. Tra l'altro Miles era appassionato di pugilato, adorava chiaramente Jack Johnson, uno dei grandi nella storia del pugilato nero-americano, e l'omaggio secondo me è calzante. Poi tra l'altro per me è fondamentale il passaggio al groove dell'elettrico degli anni 70, passando da Beach Boys, da Dave Holland, la scelta di mettere un bassista funk come era Michael Anderson, che veniva da Aretha Franklin, nei gruppi soul, che aveva una tecnica dello slap pazzesca per i tempi e che dava un groove di pancia che non era presente in certi album molto più onirici e diciamo creativi forse degli anni precedenti. È un brano che già al primo ascolto mi ha toccato e l'ho sempre portato tra i miei ascolti prediletti di Miles Davis, anche se appunto tra i meno conosciuti. È una sorta di lunga suite che dura una ventina di minuti, infatti è pensato come colonna sonora, quindi molto libero, come era un po' Ascensori per il patibolo, non doveva render conto a nessuno né del titolo, né del brano, né della scelta del brano, né del repertorio.

scrivo dei libri, ma ho scritto anche uno sul jazz, di racconti. La mia scelta nel mondo immenso di Miles Davis cade musicalmente su un episodio forse secondario, ma non nella sua vita, molto importante. C'è un antefatto, siamo nel 49, Davis ha 23 anni, va in tour con col suo amico Kenny Clarke, il batterista, a Parigi. Lì conosce Juliette Gréco, si innamorano, lui lo dice nella sua autobiografia, Miles dice forse di essersi innamorato per la prima volta lì, e va in giro per Parigi di notte, passeggiando mano a mano con Juliette Gréco, e la questione del razzismo che lui aveva patito moltissimo e patirà ancora molto nel futuro è sospesa, tant'è che quando finisce questo piccolo tour Kenny Clarke deciderà di rimanere a Parigi e gli dirà: tu sei pazzo a tornare indietro. Sartre, che girava con loro, gli dice: ma perché non la sposi Giulietta, rimani qui? Lui invece torna indietro, passano alcuni anni ed ecco arriviamo al 57, lui torna a Parigi in tour e Boris Vian, che è un trombettista per diletto, un grande conoscitore di jazz, lo mette in contatto con un giovane regista esordiente che si chiama Louis Malle, il quale gli chiede di scrivere la colonna sonora per questo suo film d'esordio, che sarà poi Ascenseur pour l'échafaud, cioè Ascensore per il patibolo. Lui non ha mai scritto musica per cinema, guarda i giornalieri, improvvisa sui giornalieri, sceglie un edificio fatiscente, perché comunque questo film è un noir, tinte scurissime, è una coppia che decide di uccidere il marito di lei e poi succede qualche cosa su questo ascensore verso la fine, e lui sui giornalieri improvvisa con questa band di grandi musicisti francesi e con l'inseparabile Kenny Clarke, c'è Pierre Michelot al basso, René Utrégé al piano, eccetera, e niente, e quindi questa è la sua vicenda in doppia, come dire, in doppia velocità su Parigi. Poi tornerà in America e, come nel 49, è tornato dopo questo innamoramento con la Gréco, lui cadrà nelle spire dell'eroina, e invece questa volta, tornando, siamo nel 58, nel 58 torna in America e richiama nel suo quintetto John Coltrane, si aprirà un'altra storia meravigliosa della vicenda di Miles. Il brano che ho scelto è la seconda take

Buonasera, sono Roberto Masotti. Miles Davis lo sentì per la prima volta negli anni 60 a Milano al Festival del Jazz in un concerto double bill con Cecil Taylor, quindi una somma di cose molto, molto importanti e nuove anche per l'epoca. Poi però non lo fotografai, non fotografavo ancora, ero ospite di un gruppo di amatori del jazz di Ravenna e poi invece nel 71 mi trovavo a Berlino, al Berliner Jazz Tage, e lì vidi il gruppo di Miles e fotografai il gruppo di Miles, quello elettrico, mentre la prima volta era il quintetto classico di Miles. E quello fu uno shock notevole, anche se conoscevo Beaches Brew, conoscevo insomma quello che era stato proposto su disco appena pochi anni prima, ma quel gruppo, anche perché lo ascoltavo all'interno della Philharmonie, che è un luogo insomma magico per ascoltare anche jazz. Poi ripetei l'appuntamento al Festival del Jazz di Milano sempre nel 71 e quelle furono le prime foto. Poi cercai di seguirlo anche in quel momento che ricomparve verso il pubblico, ci fu quel famoso concerto Ombre Jazz nello stadio, se non ricordo male, però non l'ho mai conosciuto personalmente, purtroppo, quindi ho delle foto in azione sul palcoscenico. E nel 2001 Cipriano Maresco, che organizzavano un festival a Palermo, festival del jazz proprio, mi chiesero una mostra e quella fu l'occasione di mettere assieme un lavoro su Miles che non avrei mai pensato di produrre, in quanto appunto non avendo ritratti, non avendo cose più per mio conto più approfondite, mi sembrava uno dei tanti personaggi che ho fotografato, ma da, diciamo così, da distanza e non conosciuto. Anche quella fu una bellissima avventura, e la mostra inaspettatamente, dico scherzo, uscì anche piuttosto bene.

fu anche quella una sorta di epifania, di incontro. È stato quello del momento del mais, fra virgolette, nuovo, con l'introduzione dell'elettrico e così via, che mi colpì molto, anche per la costruzione. Cioè non conoscevo allora ancora la funzione di Teo Massero, però in quel disco accadono anche delle cose che la dicono lunga sul fatto di come, non tanto di post produzione, ma sì, per certi versi anche, ma proprio di concezione e di rielaborazione di una musica che è già nuova, ma che si pone oltre, cioè che era qualcosa che andava oltre le mie aspettative, che mi colpì, e per un fatto intrinseco musicale molto spaziale, molto spaziale e spaziata, cioè è una musica che non ha una connotazione con un periodo, per esempio, precisissimo. Sappiamo che viene da quegli anni, da quel mais, eccetera, però per esempio è meno datata di, qui magari verrò lapidato, è meno datata, trovo, di Beaches Brew, ecco. Ha qualche cosa che la proietta ai giorni nostri con una freschezza e con una modernità.

0: You know, I didn't start off to play music for that reason, you know, to, you know, like be in a contest or something like the best this and the best that. I happen to be, I know who to pick for certain styles. The band we have now, everybody's, it's correct for the style we play. But I just take it, I accept it.
1: Sono Luciano Linzi e ho scelto Fat Time dal disco The Man with the Horn, disco uscito nel 1981, disco che celebrò il ritorno sulle scene di Miles dopo un lungo periodo di assenza, lungo e misterioso. Dal 1975 si era ritirato per motivi essenzialmente di salute, ma poi era proprio scomparso in un cono d'ombra, e poco di quel periodo si è venuti a sapere. 1981 però per fortuna torna sulle scene, rimette insieme una band, una super band. Il concerto che celebrò questo ritorno fu a luglio al Festival di Newport, e io un mese dopo, ad agosto, mi trovavo a New York per qualche settimana e su indicazione e consiglio di Gil Evans ebbi modo di incontrarlo, perché Gil mi consigliò di passare nel pomeriggio verso le 5 nei dintorni di casa sua, di casa di Miles, perché facilmente l'avrei trovato che usciva per fare attività fisica, fare una passeggiata, jogging intorno al suo blocco dove viveva. E così avvenne. Mia grande sorpresa, insomma, lo vidi uscire di casa, questa leggendaria casa dove tutti i suoi gruppi hanno provato e sono stati messi insieme per le prove nel basement di questa casa, e lui appunto in tutta la ginnastica e berrettino con scritto Willie Nelson, che usava abitualmente, frequentemente in quel periodo, mi ha dato parola. Insomma, è stato molto dolce, molto affettuoso, una cosa mi ha stupito molto. Era da solo, mi ha proposto di accompagnarlo a raggiungere l'abitazione di Cicely Tyson, sua compagna e moglie dell'epoca, che distava appunto qualche blocco, cosa che ho fatto, e abbiamo chiacchierato insieme. Gli ho chiesto appunto come fosse stato questo periodo lungo di inattività, e lui era molto felice della band che avermi messo insieme e la possibilità di tornare sulle scene. Quindi l'ho visto ed è un ricordo davvero molto intenso, che porterò sempre con me. Occhi magnetici, ma anche una figura in quel momento anche di una certa vulnerabilità, di una certa fragilità e di una assoluta dolcezza.

Salve a tutti, sono Mirko Cisilino. Ho scelto The Buzzer Song dal disco Porgy & Bess di Miles Davis perché, nonostante non sia il mio primo ascolto di Miles, è stato quello che più mi ha formato poi negli anni a venire, nell'idea di un'opera larga, grande, solista con l'orchestra, una ricerca di orchestrazione particolare, un lirismo fuori dalla media. È stato probabilmente sì uno dei dischi che più mi ha formato nella vita, ed è di Miles. Il mio primo disco suo era Dubop, che è il suo ultimo disco. Io pensavo facesse quelle cose lì, invece il disco successivo era con Charlie Parker, e allora mi si aprì un mondo. E poco dopo arrivai a Porgy & Bess e fu una rivelazione, proprio per l'idea della musica, non solo per il trombettismo o l'orchestrazione, per l'idea della musica.

0: working hard to wake up every day with a smile on my face. I have to perform perfect to myself and to the others around me. So I'm not worried about them. It's me and 8 other people.
1: Per potermi svegliare ogni giorno con il sorriso devo suonare perfettamente per me e per gli altri che suonano con me. La voce di Miles Davis chiude questa puntata di Battiti dedicata per intero al grandissimo trombettista in occasione dei 100 anni dalla nascita, una replica di quanto avevamo trasmesso 5 anni fa per omaggiarlo a 30 anni dalla scomparsa avvenuta il 28 settembre 1991. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato a questa puntata, anche quelli che purtroppo non ci sono più: Enrico Rava, Rob Mazurek, Mirko Cisilino, Claudio Donà, Luciano Linzi, Roberto Masotti, Enrico Merlin, Luca Ragagnin e Claudio Sessa. Anche la puntata di domani di Battiti sarà interamente dedicata a Miles Davis, con un concerto che ci viene offerto dalla rete EBU, la rete delle radio europee, un concerto del Miles Davis Septet registrato a Bruxelles il 26 ottobre del 1971. Con Davis c'erano Gary Bartz, Keith Jarrett, Michael Henderson, Leon Dugu Chancellor, Don Elias e James Mtume. L'appuntamento con Battiti quindi è per domani. Un saluto da Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paolo e Simone Sottili. Buonanotte.

0: Para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Jean-Baptiste Lully, Le Carnaval, o Masquerade Royale, ouverture dal balletto. Prima esecuzione, Parigi, 18 gennaio 1668. Complesso strumentale, Café Zimmermann. Violinista e direttore, Pablo Valetti.

di Jean-Baptiste Lully avete ascoltato Le Carnaval o Mascarade Royale, ouverture dal balletto. Complesso strumentale Wolfgang Amadeus Mozart. Exultate jubilate, mottetto in fa maggiore per soprano e orchestra, K165. Exultate jubilate, allegro. Tandem advenit ora, recitativo. Tu virginum corona, andante. Alleluia, allegro. Soprano Caroline Sampson. The King's Consort, diretto da Robert King.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Exultate Jubilate, mottetto in fa maggiore per soprano e orchestra, K165, soprano Caroline Sampson, The King's Consort diretto da Robert King.
1: Isaac Albéniz, Camprodon 29 maggio 1860, Cambo-les-Bains 18 maggio 1909. Maiorca, Barcarola per chitarra, opera 202. Chitarrista Julian Bream.

0: Avete ascoltato Maiorca, Barcarola per chitarra, opera 202 di Isaac Albéniz, Camprodon, 29 maggio 1860, Cambo-les-Bains, 18 maggio 1909. Chitarrista Julian Bream.
1: Johann Michael Haydn, concerto in re maggiore per corno e orchestra d'archi, allegro moderato, adagio, allegro. Johannes Hinterholzer, corno, Salzburger Hofmusik, diretti da Wolfgang Brunner.